0: Fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi. The way it makes me feel.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

freccia, libera come noi.

0: would be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Vabbè, se dobbiamo dire che è un buongiorno, buongiorno sfrecciati. Allora, 5.59, una manciata di secondi e saranno le 6 con tutti gli aggiornamenti calcistici e non che ci arrivano dal mondo, aggiornamenti di temperature. Vabbè, niente, facciamo che è un buongiorno, Lau, no?
3: Ma buongiornissimo direi, ecco, anche in questa domenica 12 luglio, fateci sapere, sicuramente tantissimi di voi sono ancora in partenza, perché da venerdì che stiamo dicendo questa cosa, weekend di esodo, quindi anche questa domenica, io già stamattina ho visto gente tipo con i pacchetti sulle moto che partiva, quindi ecco, insomma, noi siamo qui con voi per tenervi compagnia fino alle 10, spero che anche voi facciate lo stesso con noi. 366-663-4466 è il nostro numero per interagire con noi. Tra pochissimo le news, subito Fatboy Slim.

0: Le 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata.
0: Torniamo in Italia, in vigore dalla mezzanotte il decreto che chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, una questione irrisolta per oltre 30 anni. Stop a 850 dispositivi non omologati. Basta autovelox fantasma che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale, dalle parole ai fatti, scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
1: E andiamo alla cronaca. L'abitazione dell'uomo trovato morto ieri a Corsico, nel Milanese, era chiusa dall'esterno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare attraverso una finestra. Lo rendono noto gli investigatori, secondo i quali il cadavere presentava segni compatibili con una morte violenta e aveva accanto un

0: coltello intriso di sangue. L'uomo si chiamava Alessio Borelli, 41 anni, con precedenti di droga.
1: Il meteo la fa non da tregua all'Italia, con un weekend da bollino rosso. I roghi non risparmiano la penisola. In Piemonte sono andati in fumo oltre 800 ettari di bosco. Fiamme anche in Sardegna. Nelle prossime ore invece è allerta arancione per il maltempo in Lombardia. Temporali attesi in gran parte delle regioni del nord e nelle Marche.
0: E andiamo ai motori con la MotoGP, tutto in famiglia al Gran Premio di Germania. La gara sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Il terzetto è lo stesso della pole. Rammarico per Marco Bezzecchi, che è caduto e ha riportato una frattura completa e scomposta dalla clavicola sinistra. Dovrà essere operato.
1: Per il calcio, gli ultimi due quarti di finale dei mondiali si sono chiusi Norvegia, Inghilterra 1-2, Argentina, Svizzera 3-1. L'altra semifinale sarà tra Francia e Spagna. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone nuovamente in rinforzo sull'Italia. Una domenica entro il pomeriggio soleggiata dappertutto, cielo sereno un po' convoloso, sole anche sulle località di mare. Qualche breve temporale di calore del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Giornata di caldo intenso in alcune località ancora massime, fino a 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Vabbè, di mattina. The juice. Ci può anche stare, si inizia così, con la colazione, io a quello penso, perché sai, a quest'ora chi non pensa insulti e quant'altro per il fatto che si è svegliato presto e deve andare magari da qualche parte, gli altri pensano a mangiare, secondo me è così.
1: Sì, così insomma, cioè, noi partiamo di solito verso le 7, cioè propinquiamo verso quella cosa, tu con la tua brioscina, io con il nulla, io così via. No, perché io la colazione la faccio alle 10 quando esco da qui, o la mattina alle 4:30, perché io senza il dolcetto e il caffettino, fosse anche che io dormo 20 minuti il pomeriggio per esempio, io mi devo sempre mangiare qualcosina di dolce appena mi sveglio, questo è il mio mood. Sì, il mio rito, ecco, perché se no mi rode, c'è qualcosa che non va, ecco, quindi anche alle 4:30 del mattino prima di arrivare qua la colazioncina ci sta, ecco. Sì, mi
0: allora psicologi giusto. All'ascolto avete qui un'accoppiata che potete analizzare in lungo e in largo, la nostra psicologa scortese che viene il venerdì, ormai stagione, sai, con gli ospiti noi facciamo sempre questo giochino della serie a fine stagione, ma volete essere ancora dei nostri l'anno prossimo? Ecco, la psicologa scortese l'ho vista tentennare fortemente quest'anno e lì ho detto forse ci siamo giocati anche la psicologa.
1: Vabbè, ma per deformazione professionale lei dovrebbe dire di sì, scusa, qui due casi umani, cioè noi siamo due casi umani che ci mettiamo a disposizione di tutti nel weekend, soprattutto a sua disposizione, che vuoi che non li vuoi analizzare due casi umani così, ecco, cioè due fenomeni da baraccone oltre che due casi umani.
0: C'è
1: ecco.
0: Chi dona i cadaveri alla scienza post-mortem e noi ci abbiamo già pensato prima, sfrecciati. Tra pochissimo però si inizia con le rubriche semiserie, perché io non mi sento di dire serie, per esempio il what the fuck, quello che non vi gira bene lo mandate a stendere, poi si va avanti con l'informazione, l'attualità, ci mettiamo le mani nei capelli come al solito per tutto quello che succede nel mondo. E beh, chiudiamo mettendoci le mani nei capelli, perché arriverà la nostra Pecuniami per parlare di finanza e lì non è che vada meglio.
1: No, infatti, però c'è anche What a Story oggi, anche lì non è che va. Vabbè, oggi lì parliamo, sogniamo, perché con What a Story oggi si parla di Dream Pop.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 6:17 sfrecciati, attenzione, perché prima di lamentarvi e di mandare a stendere cose, tenetevi pronti, perché Radio Freccia vi può regalare una chitarra autografata dai Muse, quindi andate subito su RTL 105 Play in Special and Contest, scoprite come partecipare. Se poi non vi dovesse andare bene nemmeno quello,
5: what the fuck?
6: E quindi 366-663-4466, lo sapete, è il numero per i vostri what the fuck, tipo.
4: Tipo questo, what the fuck, sempre legato alla questione automotive. Ora, se tu non sai qual è la strada che devi prendere, almeno metti le quattro frecce, what the fuck, non che inizi a girare in rotonda e ogni uscita è buona per uscire e non esci.

0: iniziano i vostri What the Fuck al 366-663-4466. C'è anche qualcuno, Gian da Vicenza, che ci scrive What the Fuck. Spero si scriva così, ma l'importante è capire il senso, il mood che c'è dietro, la rosicheria. Lui dice a tutti i conduttori di programmi che e anche ai politici che sempre di più abusano di termini in inglese, ignorando che siamo in Italia e abbiamo la nostra lingua, l'italiano. Beh, tutto sommato ha ragione, anche perché un conto sono termini che non puoi tradurre, allora lì ti riduci a usare l'inglese e va bene, ma soprattutto usarlo con cognizione di causa, cioè se uno non sa neanche che cosa sta dicendo, ma non dirlo, a parte che anche in italiano si potrebbe applicare sta cosa.
1: Sì, infatti altrimenti noi quando leggiamo le nostre ricerchine, no, allora li utilizziamo quei termini inglesi che dici vabbè sì, li devi utilizzare per forza perché è quello che gira. Però sentiamo che dice questo. Buongiorno
2: Freccia, buongiorno Sfrecciati. Il mio What the Fuck io già l'ho tirato alle 3 di questa notte, perché come tutti i giorni ero al lavoro, faccio la guardia giurata e ti arriva una tromba d'aria di quelle proprio prepotenti.
1: Mamma mia.
2: E ho visto veramente volare delle tegole, quindi era una cosa seria, proprio nel momento in cui io dovevo fare il giro di controllo, quindi ho detto vabbè, tanto rischio la vita tutti i giorni, oggi un pochino di più, dai, che problema c'è?
1: Una tegola in testa, giustamente.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dici, esci di casa, ti potrebbe cadere una tegola in testa, questo è uno di quei casi.
0: Ma poi meraviglioso la rassegnazione con cui lui sta affrontando il tutto, anche se per mandare un WTF vuol dire che un minimo ci ha pensato e che è sopravvissuto, anche perché se questa cosa è successa alle 3 di notte ce ne sta parlando alle 6, siamo molto felici di non aver perso un ascoltatore, ma solo per lo share, solo per i dati d'ascolto, non per altro.
1: No, infatti, però vorrei sapere dove ha tirato questa tromba d'aria, perché effettivamente era qualcosa successo molto tempo fa, ecco, insomma, facci sapere, insomma, anche se le altre persone stanno bene.

0: Welcome to my life potrebbe essere il titolo delle nostre vite, soprattutto quando sono contornate di what the fuck. Ecco, allora, per quanto mi riguarda, i cinghiali sono all'ordine del giorno. Pure ieri sera sono ritornata a casa, a un certo punto vedo questa ragazza appollaiata sopra una macchina sulla via di casa mia, ci fermiamo, c'era un cinghiale veramente grosso che la puntava, noi lì davanti ovviamente cercando di fare da intermezzo,
1: corridoio umanitario,
0: da corridoio umanitario, ma con la macchina, quindi rischiando pure che il cinghiale ce la caricasse, per salvare questa ragazza che ci ha detto no, non vi preoccupate, aspetto qui i miei amici che mi vengano a prendere. Ecco, quindi questo è il what the fuck, ho detto ok, anche a tutti i cuccioli che mi sono ritrovata davanti al cancello di casa, meraviglioso. Questa è la nostra vita, l'abbiamo detto, tra l'altro ci hanno risposto riguardo alla tromba d'aria, tromba d'aria rapida e forte nelle Marche, poco a sud di Ancona, comunque solo danni lievi, niente di troppo grave.
1: Insomma, ma l'hanno detto che il tempo sta cambiando, quindi prepariamoci anche ad avere tutti i what the fuck dopo il caldo, contro il maltempo, i temporali, la pioggia, signora mia, non va mai bene niente. No, ma io sto ancora pensando invece alla ragazza sul cofano, cioè o ha degli amici elicotteristi che arrivano e la prelevano senza farla scendere dal punto dove si era messa in salvo, altrimenti cioè che amici devi avere per dire, e poi devi avere tanta fiducia negli amici, perché io, conoscendo alcune delle mie amiche, poi non è che io brilli per puntualità, però ci sono proprio quelle dove dici guarda, dai un appuntamento e a quell'amica lì comunichi almeno un quarto d'ora, mezz'ora prima rispetto alla tabella di marcia, perché altrimenti non la vedrai comparire mai. Aspetta e spera, guarda. What the fuck.
0: Secondo me questa è la classica alla quale è arrivato il messaggino tipo 2 minuti prima di scendere, della serie guarda scendi che tra 2 minuti siamo lì, però quei 2 minuti in realtà sono un quarto d'ora, 20. Ecco.
1: What the fuck anche a questa cosa posso dire.
0: Già.
1: Poi ne avrei anche altri di what the fuck, però tutto sommato sono gestibili stamattina. Sì, sono in pace col mondo, sarà la stanchezza.

0: Radio Freccia.
1: 6:35 sfrecciati, è un caso raro ma ogni tanto succede. Leggendo questo messaggio io e Lau siamo partite in un coro di oh, perché sono quelle cose dove effettivamente ti dispiace oltre che mandare sì. A what the fuck. Giacomo dice un bel what the fuck alla mia ormai ex ragazza che dopo 8 anni di relazione, di cui 7 di convivenza, ha ben deciso di lasciarmi e dopo neanche una settimana ha già una frequentazione con uno che ha appena conosciuto. Giacomo, non vorrei girare il coltello nella piaga, ma noi abbiamo un'altra idea, cioè che non l'abbia appena conosciuto.
2: Questa qui è l'idea che ci siamo fatte. Ovviamente non vogliamo essere l'uccello del malaugurio, però sai che c'è, sono cose sentite e risentite. Poi magari la tua è una storia diversa, però molto spesso quelli a cui succedono queste cose tendono a dire ma la mia ragazza però era una fedele, non lo faceva.

0: fino all'ultima nota. Space Oddity, David Bowie e tutti i vostri What the Fuck. Buongiorno Radio Freccia da Morciola, abbiamo scoperto Morciola. Il mio What the Fuck va alla spesa per la casa fatta ieri. Ho speso ben 250 euro tra trapano, set di punte, prolunga e mi ritrovo solo con una plafoniera attaccata, ne mancano altre 4.
1: E poi uno legge la spesa per la casa e pensi, sai, il caro carrello, il caro vita, no, questo va a comprare i trapani, le punte e tutto il resto. Però ti dico, io ho un what the fuck ancora, cioè nonostante mi sia trasferita da ormai 2 anni sostanzialmente, no, ma fai 1 e mezzo tutti, io non ho ancora trovato dei lampadari. Poi lo step successivo, e qua potrebbe venirmi in soccorso lo sfrecciato, è che devo trovare qualcuno che me li agganci questi lampadari, che me li fissi al soffitto, per cui io la butto lì. Eventualmente, sai, potremmo chiedere una mano. Anche perché c'è qualcun altro che avrebbe bisogno, secondo me, di più di una mano. C'è un messaggio che urla disperazione.

0: gestione. Buongiorno.
1: Prego, buongiorno, sprecciati. Sara dalla provincia di Piacenza. Il mio what the fuck è... Porca miseria, dopo 6 notti a lavorare, mi tocca pure fare tutti i lavori di casa dopo che ho dormito, o comunque riuscire a fare tutto entro oggi, perché domani, tra altri impegni, turno e quant'altro, non ho un cavolo di tempo e non mi riposo, zero meno. Aiuto. What the fuck?
2: Mettetevi insieme, Giulietta, cercate di aiutarvi a vicenda con i lavori di casa. Lei ti attacca ai lampadari, tu non capito. So come puoi aiutarla.
0: Si percepisce poi la fatica da questo messaggio. Più o meno è il rallenti con cui parlo anche io, fai, verso le 3 di pomeriggio, quando per me ormai è notte fonda. Le mie amiche ricevono messaggi tipo questo, what the fuck.

0: wrong, esattamente quello che ci ripetiamo sempre noi la mattina e che ci viene ripetuto attraverso i what the fuck, sbagliato, perché è quella la condanna poi, un po' come fai sbagli sostanzialmente. Dall'altro lato bisogna dire che questi what the fuck servono anche un po' come rivendicazione, di dire senti, ho anche sbagliato, ma chi se ne frega, ma what the fuck, quella cosa che ti libera un po' a livello mentale.
1: Assolutamente.
0: Poi
1: sì,
0: ci sono anche quei momenti dove tu tiri un what the fuck e dici io lo so che non dovrei, perché per esempio al quadrupede era da un po' che non ritornava,
1: mancava.
0: Vero. La notte. Ora, tarda. Posso immaginare fosse tra mezzanotte e mezza e l'una, perché ero sveglia, ovviamente per il caldo, che già è un what the fuck di per sé. Io dico, ma perché questi nostri beneamati gatti decidono di attivarsi, di

0: di notte e iniziare a mordicchiarti i piedi, le braccia, le mani, farti un agguato come se stessero, non lo so, cacciando una preda in mezzo alla savana. Perché?
1: Esatto. Perché l'hai detto adesso? Perché il gatto è un felino, è un predatore, ha bisogno di agguantare i tuoi piedi.
0: Ma agguanta le zanzare che ce ne sono per casa quante ne vuoi.
1: Magari, ma magari avessero questa funzione i gatti saremmo salvi tutti quanti. Però a proposito di lampadari, prima parlavamo di lampadari, c'è qualcuno che è pronto, disposto proprio ad attaccartelo, il nostro Riccardo, quindi grazie. Però volevo aggiungere una cosa, i lampadari sono superati, basta. Basta lampadari in casa, quindi stai tranquilla, mettiti delle applique sulle pareti. Guarda, quando stavo ad architettura il mio professore diceva sempre: non mettete questi lampadari in casa perché sono superati, basta, le luci non si devono vedere, le fonti di luce non si devono vedere, quindi ancora meglio delle applique, che quelle vabbè sono belline, eleganti, eccetera. Dentro il soffitto, sì. Ecco, quelle luci a scomparsa.
0: Ah, ok.
1: Belle,
0: okay.
1: Che vedi soltanto la luce che esce e dici, vabbè, dovrei fare il controsoffitto.
0: Però, certo, qui allora adesso mi serve anche più un muratore, perché capito, la soglia di spesa si alza, dal trapano a tutto il muro.
1: Signora mia, ma se vuole l'architetto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questa era Paul McCartney con Come Inside dalla nostra Top 20 alle 6.51 quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Dai, si sta tutto sommato un po' più vicini del solito rispetto al nostro genere, perché Sarcina è arrivato a esprimersi sulla nuova musica o comunque la musica contemporanea, dicendo ma un buon 98% della musica di oggi è lui è andato giù pesantissimo, perché dice il 99% è business, l'1% è arte. Ha salvato solo i Verdena quando gli è stato detto: sì, ma i Verdena si sono formati

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sfrecciati nella nostra mattina, buona domenica, buon 12 di luglio, che faccia freddo, caldo, piova, poco ci interessa perché finché siamo in compagnia possiamo dirlo, almeno su quel fronte tutto va bene. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci trovate anche in radiovisione. Aspetta che mi tolgo la pinza perché l'ho visto adesso che è più scandalosa del solito.
3: Lo stavo notando.
2: Molto bene, molto bene. Non sono corna, per la cronaca, non sono corna, anche perché manca la materia prima, è solo un mollettone messo male.
3: No, veramente mi ricordavi quei personaggi degli Esplorando il Corpo Umano, non so quale esattamente, mi sembra i globuli, qualcosa di simile, che avevano l'antennina sopra. No, non erano i globuli che avevano l'antennina, adesso vado a fare una ricerca e mi ricordo, cercherò di capire di cosa sto parlando esattamente.
2: Codina.
3: La codina?
2: E allora mi sa che era qualcos'altro.
3: No, no, non era quello, no, non era. In testa, non dietro, vabbè, insomma, quella la usano per muoversi, no? Ecco, vabbè.

0: Le 7 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e colpito due navi, una è un portacontainer cipriota che aveva portato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth.
0: Torniamo in Italia, è in vigore dalla mezzanotte il decreto che chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, una questione irrisolta per oltre 30 anni. Stop 850 dispositivi non omologati.
1: E andiamo alla cronaca. L'abitazione dell'uomo trovato morto ieri a Corsico, nel Milanese, era chiusa dall'esterno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare attraverso una finestra. Lo rendono noto gli investigatori, secondo i quali il cadavere presentava segni compatibili con una morte violenta e aveva accanto un coltello intriso di sangue. L'uomo si chiamava Alessio Borelli, 41 anni, con precedenti di droga.
0: Il meteo la fa non da tregua all'Italia, con un weekend da bollino rosso. I roghi non risparmiano la penisola, in Piemonte sono andati in fumo oltre 800 ettari di bosco. Fiamme anche in Sardegna. Nelle prossime ore allerta arancione per il maltempo in Lombardia. Temporali attesi in gran parte delle regioni del nord e nelle Marche.
1: Andiamo ai motori con la MotoGP.

0: Tutto in famiglia al Gran Premio di Germania. La gara sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Il terzetto è lo stesso della pole. Rammarico per Marco Bezzecchi, che è caduto e ha riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Dovrà essere operato.
1: Di calcio, ai mondiali le semifinali saranno Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina. Si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15, entrambe alle 21. Qualificati per ultimi gli inglesi, che ai supplementari hanno eliminato la Norvegia, e i sudamericani, che anche qui in extra time hanno avuto la meglio sulla Svizzera. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone nuovamente in rinforzo sull'Italia. Una domenica entro il pomeriggio soleggiata dappertutto, cielo sereno un po' convoloso, sole anche sulle località di mare. Qualche breve temporale di calore del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Giornata di caldo intenso in alcune località ancora massime, fino a 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

quando si dice che l'Italia è uno stato che potrebbe vivere di sola arte, che bisogna anche fare un po' di spiegazioni ogni tanto agli stranieri che vengono a visitare e non capiscono i nostri capolavori. Qui forse, secondo me, hanno ecceduto un attimo nel tradurre terra a terra le cose.

0: cose, soprattutto se si parla non di terra, ma di un'assunzione in cielo di una Madonna. La blasfemia è dietro l'angolo.
1: Assolutamente, perché allora spostiamoci un secondo a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove all'interno di una chiesa praticamente hanno tradotto male la Maria Assunta. Hanno scritto recruitment of Mary, ecco, quindi la Madonna di LinkedIn è diventata direttamente a questo punto, capito? Sì, questa è quello che è successo. Però la cosa meravigliosa, poi leggendo questo titolo come post, sono i commenti. Cioè, io sono andata a vedere i commenti delle persone, sì. Narrano che aspetti da 2000 anni il primo aumento salariale.
0: Beh, certo, ma poi ci sono anche tutti quei... A me venivano, per esempio, il classico: beh, per ottenere questa posizione ha fatto un tot di application prima di riuscire a essere assunta. Anche perché, cioè, ci sono degli slang, chiamiamoli così, degli ambiti lessicali che, anche se sembrano simili a qualcos'altro, tipo quello lavorativo, quando si parla di chiesa, cambia tutto. Qui secondo me non sono andati benissimo a vedere il CV di quello che ha fatto la traduzione di questa cosa, di questo cartello.
1: No, assolutamente. Comunque, vabbè, una gaffe bella grossa, possiamo dirlo, perché poi giustamente qui diventa quasi blasfema la questione. Cioè, quasi, cioè, nel senso, ovviamente per chi ci tiene, blasfema.
0: Poi, recruitment. Io pensavo anche un hiring, perché anche quello dovrebbe essere il assumere. Hiring of Mary, no. Adesso cerchiamo di capire qual è il termine giusto, invece, per non fare gaffe. Metti caso che ci stia ascoltando qualche donna, qualche suora, qualche...
1: Oppure dall'altissimo ci stanno ascoltando.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 7:20 sfrecciati, domenica mattina, parliamo anche di attualità e negli ultimi anni spopolano sempre di più le cosiddette summer school, quindi delle scuole estive o dei corsi estivi che vengono proposti sia ai bambini ma anche ai ragazzi, fino ad arrivare poi anche a delle esperienze universitarie all'estero extra rispetto a quello che è proprio il proprio corso di laurea. La domanda che noi ci stiamo facendo è utile? È un modo per dare degli stimoli o per far scoprire magari delle nuove attività ai bambini, ai ragazzi in un periodo un po' più morto, un po' più tranquillo come l'estate? Oppure forse è un'esagerazione, un pretendere troppo, un cercare di essere performativi sempre? Ne parliamo con voi al 366 663 4466.

0: Summer School, un termine abbastanza ampio che ingloba tante esperienze diverse. Potremmo tradurlo, dicevamo, come scuola estiva. Sono tutti quei corsi, di solito intensivi, che vengono fatti proprio quando le lezioni ufficiali terminano. Molto spesso sono gestiti da enti che non sono legati alla scuola, ma che magari si appoggiano a delle aule scolastiche, e possono essere di tante tipologie diverse. Si parla adesso dei corsi di lingua intensivi, le classiche vacanze studio all'estero, si parla anche di corsi di programmazione, di tutta una serie di esperienze che i ragazzi, i bambini possono fare anche quando la scuola è chiusa, per arrivare poi anche alle università, ma quella è una cosa già molto più professionalizzata, che per esempio offrono, nei momenti in cui non ci sono le lezioni, non ci sono gli esami, delle possibilità, molto spesso anche all'estero, per approfondire quello che si è messo in pratica. Quello che ci stiamo chiedendo è una cosa utile, è una cosa un po' eccessiva, forse le vacanze vanno lasciate ai bambini per riposarsi? Ne parliamo con voi.
1: Esatto, questa è la domanda che ci stiamo chiedendo e che chiediamo anche a voi. Ma chi può partecipare a queste summer school? Sono scuole, sono pensate per studenti delle scuole superiori e universitari, come dicevamo, che vogliono orientarsi o approfondire un ambito, anche per la scelta dell'università o soprattutto per la scelta della scuola superiore, perché anche studenti delle medie. Di solito è richiesta una buona carriera scolastica e per i corsi in inglese un livello minimo di conoscenza della lingua, quindi i requisiti esatti cambiano da programma a programma. Come ci si candida, le informazioni sui requisiti, i programmi, i costi, le scadenze si trovano direttamente nella pagina della Summer School oppure sul sito dell'università o dell'ente organizzatore. Ecco, sono candidature che si fanno ovviamente online, scegliendo il corso, compilando i vari form che ci sono.

0: Summer School ne stiamo parlando con voi, se vale davvero la pena, cosa ne pensate, se i ragazzi hanno bisogno di riposarsi l'estate oppure vale la pena, ecco, prepararsi per quella che è anche la condizione lavorativa oppure la scuola che devono scegliere. Però perché può valere la pena? Perché una Summer School permette agli studenti di esplorare meglio un ambito di studio e di rafforzare le competenze utili, come dicevo, per l'università e per il lavoro. Un'esperienza quindi extracurriculare estiva che arricchisce il curriculum e il proprio profilo anche su LinkedIn. Giustamente un ragazzo può arricchire, inserire delle competenze per il mondo del lavoro molto importanti, mostrando anche quelle soft skills anche quell'essere proattivi, ecco, nella ricerca del lavoro. Stiamo chiedendo a voi cosa ne pensate. Per esempio Ivan da Milano ci dice le summer school sono davvero importanti perché valorizzano molto di più gli studi, ecco un po' quello che stavo dicendo adesso, però costano anche tanto, no Giulia?
1: Questo è un tasso estremamente dolente, anche perché molti vedono queste summer school come un ennesimo divario che si va a creare tra gli studenti che vengono da famiglie che possono permettersi queste summer school e invece gli altri che in qualche modo rimarrebbero ulteriormente esclusi, ulteriormente penalizzati perché avrebbero una preparazione inferiore. Questa cosa succede da sempre, pensiamo anche alle classiche vacanze a studio all'estero per andare a imparare la lingua o migliorarla.

C'era chi poteva permetterselo, chi no, poi sono subentrate anche delle vie di mezzo organizzate per esempio dalle scuole quando si è capito l'importanza per esempio anche di queste vacanze. E ci sono ovviamente anche diverse opzioni un po' per tutte le tasche, perché bisogna dirlo, questo è pur sempre un business, visto che molto spesso ci si appoggia a enti privati. Anche questo potrebbe essere uno spunto di riflessione. Forse la cosa che fa più discutere è anche il da che età, cioè secondo voi esiste un'età giusta per iniziare a proporre ai ragazzi queste cose? Anche per i bambini va già bene?

0: Radio Freccia.
1: 7:36 sfrecciati, si continua a parlare di summer school, corsi intensivi estivi dedicati a bambini, ragazzi, anche universitari, per migliorare le proprie competenze. Teresa ci scrive, dice: buongiorno sfrecciati, io credo che dopo una certa età, quindi dalle superiori, sia una soluzione molto intelligente. Per i più piccoli forse no, è meglio lasciarli giocare finché possono. Ecco, questo è uno dei tanti pareri che ci stanno arrivando.
2: È vero, comunque stanno arrivando tantissimi pareri, perché giustamente quando si pensa a un bambino piccolo è logico che comunque è preferibile farlo giocare e fargli godere l'estate. Però a voi l'opinione.

0: Bob Marley, continuiamo a parlare di attualità con voi, stiamo trattando il tema delle summer school, delle scuole estive. Sentiamo Claudio, buongiorno.
1: Care strecciate, buongiorno, sto Claudio da Cervinia. Allora io dico che fino all'età delle medie per me è inutile fargli fare questi corsi d'estate, fateli giocare, fateli divertire. Poi quando saranno le superiori, pre-università, allora ci potrebbe anche stare che facciano dei corsi estivi, però devono essere scelti dal ragazzo, quindi non imposti sicuramente. Ciao a tutti.
2: Beh, anche questo di sicuro è un criterio che andrebbe considerato, cioè magari finché sono piccoli, lui dice, non è il caso, ma lì i genitori possono iniziare a creare un ventaglio di opzioni all'interno delle quali il bambino può scegliere liberamente. Quando poi si va su persone assolutamente senzienti che magari hanno anche già scelto un indirizzo scolastico, vedi il caso delle superiori, a quel punto ha senso seguire proprio l'inclinazione del ragazzo.
0: Sì, e a proposito di scuole medie, stavo leggendo che è terminata proprio pochi giorni fa nella città di Asti questa quarta edizione della Summer School, dedicata proprio agli studenti delle scuole medie, ma all'interno di un liceo classico, pensata proprio per spronarli alla curiosità verso le materie caratterizzanti di questo indirizzo e aiutarli nella scelta della scuola superiore. Quindi molto spesso queste Summer School hanno proprio una funzione di orientamento, proprio perché magari ecco un liceo come quello classico è ritenuto noioso, le materie sono ritenute difficili dai ragazzi, invece ecco scuole come queste, cioè iniziative come questa aiutano a capire che invece può non essere così per alcuni.
2: Sì, perché dall'altro lato invece ultimamente va per la maggiore la questione delle STEM, tutte le materie tecniche, scientifiche, informatiche, perché in Italia non siamo particolarmente brillanti in quegli ambiti e allora si cerca di incentivarli.

0: I BDI, e torniamo a parlare di Summer School. Stavamo anche dicendo che effettivamente costa tantissimo partecipare a queste iniziative. I costi variano in base all'organizzazione, alla durata, alla formula scelta. Ad esempio, se si include soltanto il corso oppure l'alloggio e i pasti, perché basti pensare che ci sono summer school organizzate all'estero che, per le quali non bisogna pensare soltanto alla partecipazione di esse, ma anche a dove dormire, quindi vitto e alloggio che non sono sempre compresi. Ecco, quindi parlavamo di poche centinaia di euro per quanto riguarda magari dei corsi che hanno breve durata in Italia, fino ad arrivare oltre i 1.500-2.000 euro esattamente per i programmi più strutturati e complessi. Ecco, questo per quanto riguarda i corsi d'Italia, mentre per i corsi di lingua all'estero vanno dai 1.000 ai 4.000 euro a seconda della destinazione, dicevo appunto anche del tipo di alloggio e della durata del soggiorno.
1: Beh sì, poi ci sono anche i voli, gli spostamenti, eventuali visti turistici di studio, perché anche quello può andare molto a influire a seconda delle destinazioni, il passaporto, perché a volte può essere necessario anche quello. Dall'altro lato, dicevamo, può essere utile sì per i ragazzi più grandi, per i bambini ci sono tanti pareri contrari che ci stanno arrivando. Anche il caso di Paola dice: buongiorno sfrecciati, io ho una bambina di 7 anni e un bambino di 10, per il più grande forse potrebbe

dovremmo valutare qualcosa dall'anno prossimo, ma per la piccola mi sembra ancora presto. Effettivamente è un periodo in cui tanti prediligono ancora il vecchio stampo, la vecchia maniera, cioè il Grest, il campo estivo, dei posti dove sì si fanno i compiti delle vacanze magari, ma nulla più, nient'altro. Ci sono anche tanti che, va detto, a livello di genitori ne fanno un vanto più per se stessi forse che per quello che effettivamente resterà come esperienza ai figli.

0: Radio Freccia.
1: 7.52 sfrecciati, chiudiamo questo momento di attualità. Si parlava di summer school, da un lato tanti genitori che lo fanno per il bene dei figli, visto che costano pure tanto, quindi è un investimento, dall'altro tanti invece che lo scelgono più per prestigio che per altro. Giustamente ci arrivano anche dei messaggi un po' riassuntivi, come quello di Tiziana, dice: buongiorno sfrecciati, se è il bambino che lo chiede secondo me sì, altrimenti è sempre un no, lasciamogli l'estate per riposarsi.
2: Ecco, forse questa è l'opinione che ci è arrivata da parte di tantissimi sfrecciati. Ecco, quindi grazie mille a tutti voi. L'attualità torna domani mattina con il Rock Morning Daily. Adesso andiamo avanti con

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: 8 in punto sfrecciati, domenica mattina, yes, nel Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet, questa è l'accoppiata che andrà avanti così per i prossimi weekend, ma poi ci ritroveremo anche, adesso possiamo dirlo ufficialmente, quella di Praia Mare, TH Resort, a partire dal 27 di luglio. Ecco, brava. Perfetto, no, perché io già avevo detto, metti caso che non mi presento il giorno giusto.
6: No, perché noi siamo in viaggio ovviamente dal giorno prima, quindi vabbè, insomma, ero indecisa anch'io tra 26 e 27, invece dal 27 al 9 agosto siamo lì. E spero che porterai i brownie al limone di cui mi parlavi poc'anzi, fuori onda.
5: Si scende, più i limoni sono buoni, quindi anche i brownie vengono buoni. No, ne ho appena spacciati un po' al nostro receptionist che è golosissimo.
6: Brava.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e colpito due navi, una è una porta container cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth.
0: Torniamo in Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulla procedura di omologazione degli autovelox. Dalla scorsa mezzanotte stop a 850 dispositivi considerati non regolari, basta autovelox fantasma che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori, ha commentato Salvini.
1: E andiamo alla cronaca, l'abitazione dell'uomo trovato morto ieri a Corsico, nel Milanese, era chiusa dall'esterno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare attraverso una finestra. Lo rendono noto gli investigatori, secondo i quali il cadavere presentava segni compatibili con una morte violenta e aveva accanto un coltello intriso di sangue. L'uomo si chiamava Alessio Borelli, 41 anni, con precedenti di droga.
0: Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali del notissimo cantautore si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana dove viveva. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati nelle scorse ore da istituzioni, amici e molti colleghi.
1: E apriamo la pagina sportiva con il calcio. Ai mondiali le semifinali Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21. Qualificati per ultimi gli inglesi che ai supplementari hanno eliminato ieri la Norvegia e i sudamericani che sempre in extra time nella notte hanno battuto la Svizzera.
0: Per il tennis la finale del torneo di Wimbledon in programma alle 17 sarà invece tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Per il momento per quanto riguarda l'informazione non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Adesso spazio al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone nuovamente in rinforzo sull'Italia. Una domenica entro il pomeriggio soleggiata dappertutto, cielo sereno un po' convoloso, sole anche sulle località di mare. Qualche breve temporale di calore del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Giornata di caldo intenso in alcune località ancora massime, fino a 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: If I were you, ma magari anche no, nel senso che non è che sia sempre piacevole sapere cosa farebbe un altro se fosse al posto nostro, ma quello che invece noi sappiamo per certo è che se fossimo al posto dei ricercatori, forse qualcosina di, ma non dico di meglio, ma di diverso lo tireremmo fuori a livello di ambito di indagine per le ricerchine. Perché qui, vabbè, allora è vero che è estate, anche loro saranno accaldati, penseranno alla prova costume, però adesso che i ricercatori vadano a studiare cose tipo pagare l'abbonamento in palestra e andarci solo due volte al mese riduce l'ansia, secondo me non è vero.
1: Vabbè, comunque lasciamo parlare gli scienziati, andiamo ad approfondire questa teoria, perché la psicologia comportamentale a quanto pare ha scoperto il potere dell'intenzione, quindi pagare la palestra anche senza frequentarla inganna il cervello creando un effetto placebo, ti fa sentire parte di uno stile di vita sano, azzerando quelli che sono i sensi di colpa e l'ansia da prestazione. Quindi poi saper di poter andare a fare sport, andare in palestra, quello che vi pare, quando vuoi, sostanzialmente questa cosa ti fa ridurre il cortisolo molto più che distruggersi di fatica sui tapis roulant dopo 8 ore di ufficio. Questo è quello che dicono, quindi ambasciatore non porta pena.
0: Sai che invece, cioè, a me verrebbe l'ansia perché io so che sto buttando via un sacco di soldi, visto che le palestre un tot comunque costano, se ci vado poco e non sfrutto l'abbonamento, a me viene sì l'ansia.
1: Eh sì, ma ti dicono di stare tranquilla perché sostengono che il tuo abbonamento inutilizzato non è uno spreco, ma un toccasana per il tuo benessere mentale. Compri la pace dei sensi, non i muscoli. Questo è come concludono la ricerca.
0: Mamma mia, come quando tu guardi i video su TikTok degli allenamenti e pensi di esserti già allenato, invece sei lì con la birretta in mano seduto sul divano e magari pure le patatine per dare il colpo di grazia. Cioè, ma noi di che scienziati ci fidiamo?
1: Io non lo so, non lo so.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Radio Freccia.
6: 17 minuti dopo le 8, sfrecciati, ormai periodo di vacanze, quindi si riapre quel filone lunghissimo del partire da soli, perché sono sempre più le persone che per motivazioni pratiche, motivazioni anche legate, che ne so, alla situazione relazionale, dicono: ma io piuttosto che stare a casa mi muovo da solo. E lì ci sono i mille e uno modi di affrontare la partenza, cioè chi parte da solo però poi trova dei gruppi, chi trova delle escursioni, chi vuole fare l'eremita, ci sono tante opzioni.
7: Sì, ce ne sono tante, poi è un'iniziativa che non è soltanto per i single della serie ok, sono solo quindi parto. Ci sono anche per esempio motivazioni legate alla coppia, in cui a un certo punto uno dice: sai che c'è, voglio realizzare il mio sogno di andare in Giappone, il mio compagno, la mia compagna non vuole, quindi che faccio? Prendo e parto. Ci sono viaggi organizzati, come diceva Juliet, ci sono tantissime opzioni. Voi che cosa ne pensate? Partire da soli, non partire da soli, preferite farlo in compagnia? 366 663 4 466. Intanto ci ascoltiamo Joe Cocker.

Lo sapevamo che avremmo toccato un tasto dolente per tanti e interessante per altrettanti, cioè le partenze da soli. Perché, per esempio, anche in questi giorni che ho passato a Lampedusa, uh-huh, Linosa, isole fantastiche, tra l'altro, quindi un saluto, sì, agli sfrecciati che ci ascoltano da lì, ho trovato una signora che mi diceva:

0: beh, ma io non sono mai stata abituata a partire e andare in giro da sola, quindi adesso mi risulterebbe complicato. Infatti ci sono anche quelli che ci scrivono, tipo Ivan: preferisco partire in compagnia perché andare in vacanza da solo per me è come un'avventura senza entusiasmo. Quindi tanti che sono un po' contrari, ma tanti che la vedono come una liberazione infinita.
1: Sì,
2: tipo... Bella strecciate, questo è il desiderio di tutti, papà. Coi figli, via, partì, nassene, molla tutto e tutti per 1, 2, 3, 5, 10 giorni e rilassare il cervello.
1: Ah. Però con i figli, la moglie la lascia a casa, capito, la compagna o chi che sia, soltanto i figli, mi prendo i figli e me ne vado. Quindi bello che si rilassi comunque con i figli, almeno questo.
0: Beh, si rilassa anche poi chi resta a casa e non li deve curare, io ci metto, capito, la firma.
1: Capito, senti qua però, buongiorno.
3: Sfrecciati, sì, partire da soli è bellissimo. Io appena rientrato in Australia, è perennemente viaggio da solo. Quando c'è la compagna sono felicissimo, ovviamente. Da considerare che faccio lo skipper, mi capita spessissimo di avere persone che viaggiano da sole, sia in Italia che all'estero, ovviamente. Credo che il viaggio da solo sia un po' la ricerca di se stessi, e forse in fondo si capisce che la felicità siamo noi stessi la fonte. Buon rock, sfrecciate, buona domenica, Fra 64.
1: Anche questa massima di Fra 64 sulla felicità ci piace.
0: Lui è molto riflessivo. Poi dall'altro lato devo dire, a me capita anche, dipende dalla meta, dipende da quello che fai, ma quando ti muovi da solo, effettivamente da solo non sei mai, perché magari ci sono delle organizzazioni, delle uscite, delle cose. Cioè, poco il tempo che ti ritrovi da solo davvero.

0: Mancava soltanto lui, Lenny Kravitz, all'appello. Chissà se è uno di quelli a cui piace viaggiare da solo, sicuramente sì, a me pare il tipo. Però da quello che sento dai vostri messaggi, mi pare di aver capito che tantissimi di voi sono propensi alle partenze da soli, oppure per alcuni è soltanto un bellissimo ricordo.
1: Buongiorno Freccia, sono Massimo. Le vacanze da solo, all'avventura. Esplorare luoghi nuovi. Adesso invece decide tutto mia moglie, ecco. Ormai da decenni, e io, signor sì, come vuoi.
0: Bei ricordi, ecco, questo è un esempio.
2: Da decenni, perché questo è il modo per far funzionare una coppia. Effettivamente.
0: Mamma mia, aiuto, poverino. Comunque abbiamo altre testimonianze, senti, buongiorno.
3: Ciao sfrecciati, Easy Milano. Da motociclista solitario ho memorie di vacanze in solitaria con la mia moto e incredibili, di una bellezza infinita. Specialmente in moto è meglio andare in giro da soli, ne ho l'esperienza, ho fatto anche dei giri in compagnia. È decisamente molto meglio fare le vacanze in moto da soli.
0: Ok.
3: Ma comunque in generale io preferisco fare le vacanze da solo.
0: Beh, vabbè.
3: Ciao a tutti.
0: Però lui ha parlato in compagnia della sua moto, quindi proprio solo non è.
2: Infatti, anche perché poi la community dei motociclisti, lo sappiamo, è sempre lì, pronta a darti una mano, anche perché io avevo avuto questa disavventura dal Sassello sugli Appennini Liguri, dove mi erano poi venuti in soccorso tutti i motociclisti, perché io ero effettivamente in giro da sola. Qualcun altro si sta già preoccupando invece sul fronte muoversi da soli con i mezzi propri. Tu vedi che immagine hanno di me. Juliet, scenderai a Praia Mare con mezzi pubblici oppure con la tua macchina? Nel secondo caso, hai contattato il meccanico di fiducia?
0: Perché sanno che macchina hai, giustamente si preoccupano.
2: Andrò in treno.
0: Oh, vedi, siamo in due.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: 8:35 sfrecciati, a quest'ora della mattina voi già lo sapete cosa succede e quindi... le dediche richieste! No. Io già lo sapevo, infatti già ballavo prima che cominciasse la canzone. 366-63-4466 il numero per le vostre dediche richieste. Lo ribadiamo, non canzoni rock, non dedicate a voi stessi, ma nemmeno dedicate a noi. Intanto ci ascoltiamo un po' di Guns N' Roses, Passions.

Axel mio, quanta ce ne vuole. Patience, ci ha fatto pure una canzone. Evidentemente è un problema che tocca anche lui, questo del quanta pazienza serve anche per le dediche richieste, perché ne arrivano veramente di tutti i tipi al 366-663-4466. C'è anche questa, allora, la nostra Maria Ausilia che dedica a Sabina una canzone, secondo me ci ha visto lontano, le dice: ah, voglio fare anch'io quella del tormentone estivo. Tra poco questa sua amica Sabina potrà realizzare il suo sogno di vedere Nino D'Angelo. Allora, cioè, tutta la produzione di Nino D'Angelo, lei è andata a pescare questa con Fabio Rovazzi e Arisa, la costiera amalfitana.

0: Di fronte a certe cose io mi chiedo: dov'è l'intelligenza artificiale?
1: Non lo so, guarda, salverebbe il mondo da questo punto di vista. Alex da Milano ci scrive: buongiorno ragazze, volevo dedicare a Nelson, Andrea e Max per la bella serata dove abbiamo ricordato i bei vecchi tempi. Holding back the years dei Simply Red.

0: amici.
1: Ma perché qua vi è salita la sbronza triste, scusami.
2: Però.
1: Per andare a scegliere questa, dopo una serata, una rimpatriata, bello e tutto, mi scegli sto pezzone un po' melodrammatico.
2: Mamma mia.
1: Non è che ci si rilevi molto. Buongiorno, io vorrei dedicare per l'anniversario dei miei genitori, Imma e Giovanni, ci scrive Angelo, la coppia più bella del mondo.
2: Evviva!
3: Ciao!

Bellissima Helicopter dei Block Party, portata anche a What a Story. Però dobbiamo tornare alle vostre dediche e richieste, tipo quella di Elena a Sara, con cui finalmente realizzeremo presto il mio sogno di andare a Cuba e di fatto partiremo insieme proprio in occasione del mio compleanno. Vorrei dedicare Chan Chan dei Buena Vista Social Club. Beh,

0: Ehi, qua già si sente odore proprio di quelle destinazioni lì. Di...
1: Beate loro.
0: Meraviglia.
1: Meraviglioso.
0: Qualcuno che non se la passa altrettanto bene, secondo me, invece, è questa madre leggermente disperata. Il caso di Lea. Lei dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare agli animatori del Grest che hanno deciso di far ascoltare ai nostri bambini questa canzone e adesso noi genitori la sentiamo a ripetizione a casa. Aiuto. Il ciucciua.

Risorbita a casa, è così. Michela ci scrive: buongiorno, volevo dedicare a Domenica e Monica che mi stanno aspettando in montagna per andare a cercare funghi, roba buona. Ciao Michela, poi aggiunge Pollyanna, della sigla di Capitano.

0: dallo stesso disegnatore sì. di Anna dai capelli rossi.
1: Bello, sì, poi il ritornello è un po' da pogo, se ci pensi, perché parte calma, poi sul ritornello parte il pogo.
0: Ah, non è la pubblicità di quella marca di, sai, tipo sottaceti, sughini. In Italia già l'avrebbero dirottata su quello,
1: Ah, ecco.

0: Radio Freccia.
1: Chiudiamo le dediche richieste alle 8.52 con qualcosa che veramente va oltre le nostre, la nostra immaginazione, anche perché qui abbiamo uno sfrecciato da supportare. Allora, è il caso di Riccardo, dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare al mio migliore amico, che lo è nonostante la diversità di gusti musicali, perché non sta più nella pelle per andare al Tomorrowland. E allora lui gli fa questa dedica: Martin Garrix, High on Life.
2: Then

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto sprecciati nella vostra mattina, ci siamo noi, Lau e Juliet, c'è Radio Freccia, soprattutto quello è l'importante, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, diamo tutti i numeri già che ci siamo, 366-666-4466, il nostro numero di telefono, WhatsApp, SMS, piccione viaggiatore, no, per quello serve l'indirizzo della sede, non il telefono per il piccione viaggiatore, giusto?
2: Ok, sì, giusto, vabbè, infatti stiamo continuando a dare i numeri anche noi, lo facciamo anche in quest'ultima ora di questo weekend insieme. Tra pochissimo, dopo le news, torna l'appuntamento con What a Story. L'avevo detto prima, oggi tocchiamo un po' l'ambito dream pop per parlarvi dei Beach House, ma subito dopo ci raggiungerà la nostra Pecuniami per parlare anche di finanza. Subito un po' di ACDC, Shot the Thrill.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e colpito due navi, una è una portacontainer cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth.
0: Torniamo in Italia, la cronaca, l'abitazione dell'uomo trovato morto ieri a Corsico nel Milanese era chiusa dall'esterno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare attraverso una finestra. Lo rendono noto gli investigatori, secondo i quali il cadavere presentava segni compatibili con una morte violenta e aveva accanto un coltello intriso di sangue. L'uomo si chiamava Alessio Borelli, 41 anni, con precedenti di droga.
1: Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali del notissimo cantautore si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana dove viveva. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati nelle scorse ore da istituzioni, amici e da molti colleghi.
0: La fa non da tregua all'Italia con un weekend da bollino rosso. I roghi non risparmiano la penisola in Piemonte, sono andati in fumo oltre 800 ettari di bosco. Fiamme anche in Sardegna. Nelle prossime ore invece è allerta arancione per il maltempo in Lombardia, temporali attesi in gran parte delle regioni nel nord e nelle Marche.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Ai mondiali le semifinali Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21. Qualificati per ultimi gli inglesi che ai supplementari hanno eliminato ieri la Norvegia e i sudamericani che sempre in extra time nella notte hanno battuto la Svizzera.
0: MotoGP tutto in famiglia al Gran Premio di Germania. La gara sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, il terzetto è lo stesso della Pole. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone nuovamente in rinforzo sull'Italia. Una domenica entro il pomeriggio soleggiata dappertutto, cielo sereno un po' convoloso, sole anche sulle località di mare. Qualche breve temporale di calore del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Giornata di caldo intenso in alcune località ancora massime, fino a 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

It's amazing to be young. Dall'Irlanda dei miei amati Fontaine's D.C. ci spostiamo per l'appuntamento di What a Story di oggi negli Stati Uniti, più precisamente a Baltimora, per parlarvi dei Beach House. E quindi oggi voglio portarvi, come dicevo, in un mondo fatto di atmosfere sospese e malinconiche, proprio per parlarvi di questa band che, possiamo dirlo, ha ridefinito il pop, l'indie pop contemporaneo. Una band, i Beach House, un duo più precisamente di Baltimora, formato da Victoria Legrand e Alex Skelly. Sono nati precisamente nel 2004 e possono essere proprio definiti i re del dream pop. In effetti non avevamo toccato ancora questo sottogenere del panorama indie qui a What a Story. Per capire però da dove provengono, più precisamente a che cosa si ispirano i Beach House, dovremmo fare un salto indietro nel tempo. Quindi immaginate una New York alla fine degli anni Ottanta, con le chitarre liquide dei Cocteau Twins e quelle melodie cinematiche di Angelo Badalamenti per Twin Peaks, che io amo follemente, sia la serie sia la colonna sonora. Questo è l'entourage culturale in cui cresce la loro musica, una bolla nostalgica, quindi una bolla vintage ma incredibilmente moderna, legata comunque a doppio filo con quella che è la scena indie rock americana più raffinata, la scena indie rock newyorkese che conosciamo molto molto bene, altrimenti non staremmo qui a parlarne. Un piccolo aneddoto sulla loro chimica artistica: ecco, Victoria e Alex compongono in modo quasi simbiotico. Spesso succedeva che si chiudevano all'interno di stanze piccolissime, buie per ore, cercando quel suono perfetto. Poi Victoria durante un'intervista ha raccontato che molte delle loro canzoni nascono da veri e propri stati di trance, che per lei la musica ha un colore. Di fatto soffre di sinestesia, un fenomeno per cui associa i suoni a precise sfumature visive. Il brano che stiamo per ascoltare, che è già partito in sottofondo, è il loro capolavoro assoluto, tratto da Depression Cherry, un album più recente del 2015, che ha segnato un ritorno a sonorità molto più intime e minimali dopo i successi commerciali precedenti. Chiudete gli occhi, quindi, questa è Space Song.

0: ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 9:18 sfrecciati. Attenzione, tenetevi pronti, perché tra le tante cose che vi regaliamo, di solito andiamo dritti sui biglietti dei concerti. Qui no, perché potreste ricevere in regalo da Radio Freccia una chitarra autografata dai Muse. Per cui andate subito su RTL 105 Play, Special and Contest, e scoprite come partecipare.
6: Bello, bello, bello, sì, una di quelle cose che ci piace. Però ci piace anche andare al supermercato ultimamente.
5: Ma a me, giusto? Sì, ti dirò, tra le varie cose che io provo quando vado all'estero c'è sempre l'esperienza nel supermercato. Potrei andare apposta un po' a nord, in Finlandia, per fare un'esperienza particolare.
6: Qua dietro proprio.

0: vedi che anche come colonna sonora non è che ci allontaniamo molto dall'argomento, però, Voi direte, ma che c'ha azzecca Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, con il supermercato in Finlandia? Lascia fare. Allora, magari qualcuno si ricorda che anche in Italia c'era questa cosa, soprattutto cos'era, in alcuni supermercati, quelli diciamo della sciura milanese chic, così avete capito, dovevi andare e mettere, se sei single, l'ananas nel carrello, oppure una banana girata in un modo, girata nell'altro, e lì facevi capire che intenzioni avevi.
1: Sì. Okay.
0: I finlandesi sono più pratici di noi.
1: Esatto, perché praticamente da adesso, se voi andate in Finlandia, c'è cioè un supermercato in particolare, potete trovare dei cestini rosa deputati all'utilizzo dalle persone single. Praticamente tu entri all'interno di questo supermercato, ti prendi il cestino rosa e ciò significa che tu sei singolo, sei single, e possono avvicinarti a te soltanto persone che hanno lo stesso carrellino rosa. Quindi la regola è ferma: non si possono avvicinare persone che abbiano un carrellino grigio o nero, bensì solamente persone che lo abbiano rosa. Quindi fai praticamente un match istantaneo al supermercato, anziché utilizzare l'app, vai lì, vai a fare spesa e ti incontri magari con la persona ideale. Quindi ci stavamo chiedendo, ma voi, ecco, che non avete trovato l'amore, l'anima gemella sulle app, l'avete trovata al supermercato, proprio al supermercato, volevamo
0: Io adesso voglio capire, perché effettivamente se sia vera questa cosa, sai, poi ci sono le mille e uno storie, il classico, io ho conosciuto la mia anima gemella perché mi ha tamponato in macchina, sai, tutte queste storie, ma che dici, vabbè, ce ne sarà una nel mondo. Però il supermercato, visto che tutti bene o male, se sopravviviamo e mangiamo qualcosa, ci andiamo, cioè, quanta è la probabilità? Adesso io voglio capire, se no inizio a frequentarli un po' di più, i supermercati.
1: Eh sì,

0: Far Away, Nickelback, bellissimo sentire le vostre esperienze, perché noi speravamo che ci fossero qualche esperienza legata al trovare l'anima gemella al supermercato. Ecco, non per tutti è così, però c'è uno sfrecciato che secondo me veramente supera qualsiasi altra esperienza. Gianluca che ci scrive: io per 2 anni mi misi addirittura con una cassiera del supermercato dove facevo sempre la spesa, e fu lei a farsi avanti. Quindi qui è andato proprio oltre, non la cliente, lui direttamente ha puntato alla cassiera, capito?
1: Tu hai vinto. Bello. Tutto, insegnami la vita. Però devo dire, a lui è andata bene. Non sono tantissimi i messaggi di chi dice effettivamente sì, io ho incontrato la mia anima gemella al supermercato, per cui ho capito che continuerò a fare la spesa di fretta come faccio di solito, perché non è un posto dove si riesce a rimorchiare.
0: Ma tu potresti essere l'eccezione che fa la regola, perché no? Sì. Comunque, vabbè, io un'esperienzuccia così in generale la sentirei. Buongiorno.
2: Eccolo. A Roma, a me non è mai successo al supermercato, anche perché al supermercato, come si dice a Roma, vai per uno, nel senso vai di fretta, ti scoccia pure, come poi Giulia. Ci sono le famiglie con i bambini piccoli che buttano tutto per terra, quindi non è proprio il massimo per il rimorchio. Ma una domanda, chi mi garantisce che io prendendo il cestino rosa sia single, nel senso poi chi mi si avvicina è veramente single o no? Ciao a tutti.
0: E qui la regola, appunto, che dicevamo, la regola ferrea in Finlandia è che se non sei single devi prendere il cestino nero, però giustamente lui dice: chi me lo garantisce?
1: Italiani ci conosciamo, anche lì vabbè, però questo mi sa un po' di trauma precedente, scottatura precedente. Uno spera sempre in bene, poi ascolta, nel momento in cui vai a pagare fai così: guarda chi è intestata la carta punti, perché di solito se c'è una lei è intestata a lei.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 9.35 questi erano gli Unpeople con Clouds dalla nostra Top 20. Lasciamo perdere il fatto che volete cercare l'anima gemella al supermercato, perché a quanto pare non è la loro condizione. L'hanno trovata dappertutto tranne che al supermercato, a parte quello che si è innamorato della cassiera. Quindi, a proposito di casse invece, io cambierei argomento e mi sposterei verso l'economia, verso la finanza, se sei d'accordo.
2: Meglio, pensiamo alle nostre di casse che piangono sempre miseria, soprattutto adesso che poi è estate e uno è e fa gli aperitivi e va a fare la vacanza. Tra pochissimo, per farci i conti in tasca, arriva per fortuna la nostra Pecuniami, così con lei ci diamo una regolata.

0: appuntamento della domenica, ovviamente con la nostra Pecunia. Mi buongiorno.
1: Ma ciao, Anna. Buongiorno a tutti e a tutti. Guardate, oggi voglio parlarvi di un po' di dati, soprattutto perché stavo facendo colazione e ho sentito: abbiamo festeggiato gli 8,3 miliardi della popolazione del mondo. E ho detto, ma come? Non eravamo 6 miliardi? Ecco, ho scoperto che eravamo 6 miliardi nel 99. In 12 anni, dal 99 al 2011, siamo diventati 7 miliardi e adesso festeggiamo gli 8 miliardi e 3 di popolazione mondiale. Al che mi sono venuti un po' di dubbi, mi sono detta, ma l'Italia come è messa? Più che altro, come sono messe le famiglie italiane? Qual è la situazione di questa popolazione? Perché si dice sempre, non nasciamo, non ci sono bambini, eccetera, eccetera, e invece poi il mondo continua a aumentare. Quindi mi sono messa lì con i dati dell'Istat per sbirciare un po' come sono le famiglie italiane, no? E effettivamente sono emersi dei dati abbastanza interessanti, nel senso che 2/3 delle famiglie italiane sono fatte da coppie, cioè da due membri, mentre sono veramente tantissimo in aumento le famiglie, quelle mono, da una persona sola fondamentalmente. E qua un dato molto curioso è che finché si è nell'età fra i 18 e i 60 anni circa, sono di più le famiglie dove un membro solo è composto da uomini, mentre invece superata una determinata soglia, cioè 65 anni, iniziano ad aumentare esponenzialmente le famiglie composte da un membro solo, composte da donne. E su questo ho un dato estremamente interessante, nel senso che gli uomini in coppia vivono più a lungo, mentre per le donne essere in coppia o single è differente.
0: Vedi, qua potremmo iniziare a ridere, che è quel riso un po' sadico, un po' amaro, però qualcosa in fondo vuole dire. Ami, allora resta con noi il tempo di una canzone, perché torniamo ad approfondire questo aspetto di demografia proprio a livello mondiale e nazionale.

0: Young the Giant con Cough Syrup su Radio Freccia, mentre continuiamo a parlare di demografia a livello mondiale, ma più nel dettaglio. Stavamo analizzando con Pecuniami la situazione delle famiglie italiane, giusto Ami?
1: Assolutamente sì, ci sono un po' di chicche, perché proprio ci fa vedere questi dati, ci fa vedere come si sta trasformando anche il nostro paese, nel senso che le coppie senza figli non coniugate, per esempio, per cui conviventi, sono passate dal 3% negli anni 90 al 14% adesso, quindi c'è stato un forte incremento delle coppie conviventi anche grazie alle evoluzioni normative in tal senso. E quelle con figli sono passate dall'essere un'esiguità, cioè l'1% negli anni 90, al 12%, quasi 13% di questi anni. Un dato che però è molto interessante secondo me, perché mi ricordo negli anni 90 che si iniziava a parlare di questa cosa, delle famiglie monogenitoriali, cioè famiglie con persone single con figli. Negli anni 90 erano magari casi un po' estremi, magari di venovanza o situazioni del genere, mentre invece adesso si parla proprio di una trend dovuto anche a scelte di genitorialità specifiche, tipo donne che vogliono avere figli anche senza avere un compagno, che hanno fatto sì che queste famiglie siano salite al più del quasi all'11%. Quindi è estremamente interessante questo dato, dove anche il fatto delle madri sole, che sono la maggioranza di questa fetta, anche se è aumentato anche il numero del papà, addirittura raddoppiato il numero di padri soli, cioè dall'1% al 2%. Una cosa che però secondo me è molto importante, soprattutto d'estate, perché un tempo se ne parlava molto di più, adesso se ne parla di meno, è della situazione delle persone sole anziane. Vi dicevo prima che il numero di donne anziane da sole è molto più elevato rispetto a quello degli uomini, cioè gli uomini tendono comunque a risposarsi e a cercare una compagna, anche perché gli fa bene, come abbiamo visto prima, mentre invece le donne dopo una certa età tendono a restare da sole. La questione è che molto spesso aumenta proprio la necessità di avere una rete intorno, e gli anziani spesso non ce l'hanno, proprio perché non possono magari più contarsi le famiglie. Quindi la cosa più importante, il dato più importante, è che i vicini diventano la rete di solidarietà degli anziani. Quindi se siete a casa, fa molto caldo e sapete di avere dei vicini anziani, andate a suonare il campanello, a fargli un saluto.
0: Assolutamente. Ottimo, doveroso da ricordare. Grazie Ami,
1: ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.51 e questi erano i miei amati Kasabian con Superpowers dalla nostra Top 20. Non vedo l'ora che esca l'album, dobbiamo aspettare però settembre. Ecco, Act 3, è bello, bello, ecco. Non so, quando parlo dei Kasabian io mi fomento sempre, perché è uno di quei live, per esempio quello loro che ho visto tantissimi anni fa ormai, che per la prima volta ho detto meglio loro degli Arctic Monkeys, e per dirlo io, insomma, dopo averli visti insieme.
2: E lì si è sentito un attimo tremare la terra. Sfrecciati, sì. Per questa accoppiata dovete aspettare poi fino a venerdì, perché noi vi salutiamo, siamo arrivati alle 10, l'appuntamento ritorna dalle 6 precise puntuali domani con il Rock Morning Daily, e poi da venerdì con noi. Baci,
1: ciao.

0: Wire
1: più internazionale.
0: Sì. Sì. Come mai?
1: Che cosa?
0: Perché non ti interessava sapere che cosa dicono.
1: Perché oggi è la giornata
0: del wireless. Ah, sì. O cuffieless.
1: Giornata less. Less is more.
0: Torna a casa, famoso telefilm.
1: Torna a casa Less, che salutiamo.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve.
1: Buona domenica.
0: A lei.
1: Siamo nel vivo.
0: Di che cosa?
1: Nella terra di Mordor del mese di luglio.
0: Sì. Tu dici più o meno a metà, perché sì.
1: Okay.
0: Sì.
1: Cosa
0: insieme fino alle 14. Sì.
1: Per affrontare
0: che la
1: periodo.
0: Calura, bere tanta acqua, non uscire nelle ore più calde, come diceva Pierluigi Pardo, non ho ancora capito quali siano quelle non calde.
1: In questo periodo soprattutto.
0: Sì.
1: Una notte calcistica.
0: Sì, beh, insomma,
1: al cardiopalma.
0: Sì, abbastanza discretamente, dai, sì, sì. Norvegia, Inghilterra, Svizzera, Argentina.
1: Hai visto le partite?
0: Sintesi.
1: Non l'hai vista in diretta?
0: No.
1: Basta, non hai il fisico.
0: Arrivederci.
1: Non hai il fisico. Va bene, cominciamo da questa?
0: Sì.
1: Siamo qua per...
0: A cui seguirà quell'altra.
1: Per 4 ore, per cui... Certo. Ma abbiate pazienza adesso. Sì. Arriveranno anche le classifiche.

0: Le 10 e 6 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. In primo piano ci sono gli esteri. L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz, colpito due navi, una è una porta container cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Intanto il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato le foto di quelli che Teheran considera presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre a Donald Trump e Benjamin Netanyahu c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Solidarietà è stata espressa da maggioranza ed opposizione. Cambiamo argomento. Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri in Gran Bretagna con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata inglese Anne Whitcomb. Il sospettato, come ha reso noto la CNN, è un cittadino britannico che al momento si trova in stato di fermo. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulla procedura di omologazione degli autovelox. Dalla scorsa mezzanotte stop a 850 dispositivi considerati non regolari. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori, ha commentato il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali del noto cantautore si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola campana in cui viveva. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati nelle scorse ore da istituzioni, amici e tanti colleghi. Infine lo sport, con i mondiali di calcio. Le semifinali Francia-Spagna ed Inghilterra-Argentina si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21. Qualificati per ultimi gli inglesi, che ai supplementari hanno eliminato la Norvegia, e i sudamericani, che in extra time nella notte hanno battuto la Svizzera. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio. Solo qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Clima caldo ed estivo con temperature massime che, specie sul versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 16 minuti, buona domenica ancora da parte di Double e Lorenz. Una garanzia, i Foo Fighters, mi confermavi?
2: Sì.
1: Live settimana scorsa.
2: Sì, sì. Confermo.
1: Confermo.
2: Punto. Buongiorno.
1: Salve.
2: No, buongiorno dico io. Buongiorno. Allora, da dove cominciamo?
1: Da dove cominciamo? Che non c'è Max.
2: No.
1: Oh, lo vogliamo dire?
2: Max non c'è.
1: Non l'abbiamo detto.
2: È a Lecce, l'abbiamo detto.
1: Via, quindi,
2: punto, l'abbiamo detto. Da dove cominciamo?
1: Qui seconda ora ci sarà Paolo Roversi, questo non l'avevamo detto, quindi confermato.
2: Vabbè, ma questo si sa.
1: Beh, tante volte si è anticipato. Classifica non manca.
2: Meno male.
1: Quella almeno non manca. Sì. Per il resto, Jimmy Hendrix.

0: 6 fosse stato 9, sarebbe stato un il mondo 9. Al contrario.
1: Ah, ok. Cioè,
0: tu saresti stato pelato, io col cappello.
1: Se Parigi avesse l'umare.
0: Sarebbe una piccola Davis.
1: Se bene. Il mercoledì fosse il lunedì. Sì. È inutile eludere la questione.
0: Se il mercoledì?
1: Perché domani.
0: Che cosa c'è? Cioè, una puntata aggiuntiva? Ah. Hai capito? Okay, cosa accade domani? Cosa accade? Siamo su un filo?
1: Ah sì, beh, a parte quello.
0: Su quale filo?
1: Innanzitutto, Tara e Gabriele si saranno davvero lasciati?
0: Sai che non sappiamo, perché certo è finito. Come diceva mia nonna, si più se bel de cagà, che più de merda. Non la traduco.
1: Sì. E poi l'inedito falò a 3, mai successo.
0: L'inedito falò a 3?
1: Cioè, sì. Alessandra Rosario.
0: Le cose a 3 l'abbiamo già detto, piacciono molto, per cui.
1: Sì.
0: Va bene.
1: E anche la tentatrice.
0: Tentatrice? Che si chiama Giada, ricordavo bene.
1: Giada, sì, con Giada. Una storia con Rosario. Stiamo parlando delle Good Vibration Island.
0: Le Good Temptation.
1: Temptation Island, sì.
0: Le Good Temptation.
1: Comunque, sì. Domani è vero, si torna, quindi è un appuntamento. Peccato non essere in onda per commentare il martedì. Sono veramente rammaricato di
0: questa
1: cosa.
0: Tutti sintonizzati.
1: Sì, sì.
0: Dalle 21:30.
1: Sì, sì.
0: Gruppo Telegram aperto.
1: Sì, tac, cominciare tra il mio e il suo.
0: Anzi, guarda, lo apro in questo istante.
1: Bravo.
0: Lo apro adesso.
1: Fallo.
0: E lo chiamerò Good Temptation.
1: Ok, come?
0: L'amministratore sarà il Lawrence.
1: No, fai tu che
0: lui
1: sei
0: lui modererà sì. Tutte tutti i dibattiti legati alla
1: trasmissione. Quali sono le regole da tenere? Parolacce sì, no?
0: Ma non ci sono regole.
1: Ah, no, pensavo
0: la prima regola del Good Temptation
1: che non ci sono.
0: È che non si deve parlare del Good Temptation.
1: Va bene, ok.
0: Va bene. Sì. Cominciamo o no?

0: Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 10:32. Chiara, direi inequivocabile la richiesta che arriva dagli...
7: Scusa, ma io devo puoi mettere una musica? Ecco. Grazie.
6: Forse l'argomento è arrivata, credo, abbastanza inequivocabile la richiesta.
8: Vabbè. La musica l'abbiamo messa.
6: No, adesso la mettiamo.
8: Ma sì. L'abbiamo appena messa.
6: E la rimetteremo se per
8: questo. Sì, certo, ovviamente. Sì. Altra una band che non passiamo spessissimo. Fortunatamente. Mm. Non fortunatamente la passiamo spesso, fortunatamente l'abbiamo, finalmente l'abbiamo.
6: Sì.
8: Un po' di Lynyrd Skynyrd.
6: Visto che l'avete richiesta.
8: Che ti...
6: La musica.
8: Ah, in generale.

0: Sweet Home Cologno Monzese, sì, in questo caso, per la nostra versione.
1: O Lombardia.
0: O Lombardia. Sweet Home. Ma anche Lombardia ci sta.
1: Sempre affascinato dalle capacità tattili di questa band, tra l'assolo di Freebird e questo, che è chitarra, in questo caso piano, del Sweet Home Alabama. Pazzesco. Sì.
0: Sempre affascinato io invece da.
1: Sì.
0: Le tue.
1: Sì.
0: Non so, i tuoi insider.
1: Buon 12 luglio, prego.
0: I tuoi insider.
1: Agevoliamo.
0: Cosa agevoliamo?
1: Agevoliamo.
0: Cosa dobbiamo agevolare?
1: Prego.
0: Cosa dobbiamo agevolare?
1: La base. Io ho preparato una base. Me la agevoli.
0: Ma io l'ho messa la base.
1: Oggi, domenica 12 luglio, si festeggia Santa Veronica.
0: Salutiamo.
1: Sì. Alba alle 5.49, tramonto alle 20.42. L'hai vista?
0: L'ho visto. No, tramonto no, perché è quello di oggi.
1: Sei nato oggi?
0: No.
1: E allora sei persuasivo.
0: Come venerdì ho 36 anni.
1: È testardo, queste sono le caratteristiche.
0: No, come allora sei?
1: Facciamo gli auguri.
0: Cioè, se sei nato oggi sei persuasivo testardo,
1: sì,
0: o se
1: sì, no. L'ho detto prima. Facciamo gli auguri a Amedeo Modigliani, sì. Pablo Neruda. Sono nati quest'oggi.
0: Basta.
1: Tra i fatti da ricordare, nel 1982 E.T.
0: Urca.
1: Ricorderete,
0: certo,
1: l'alieno.
0: È il giorno in cui fa la telefonata, no?
1: Che batte i record.
0: Ma è il giorno in cui fa la telefonata?
1: Sì.
0: No.
1: Chiudiamo con un pensiero proprio di Neruda,
0: ah,
1: di cui abbiamo parlato poco fa.
0: Che sarà un pensiero felice, immagino.
1: Amare è così breve e dimenticare è così lungo. Grazie.
0: Okay. Va bene, va bene. Vero.
1: Vero. Lo conferma, mi dica cosa ne pensa.
0: Ma non è che devo confermare tutto.
1: Lo so. Suo point of view. Il point of view.
0: Che era. Si poteva evitare.
1: Eh sì.
0: Cioè, tutto questo proprio. Ma potevamo proprio evitare di venire anche qua.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono 46 minuti passati dopo le 10, quelli appena ascoltati i Black Moods arrivano proprio dalla nostra Top 20 con un brano dal titolo mai più che significativo Time Bomb, cioè il tempo esploderà una bomba a orologio, no?
2: Fai bene ad essere serio perché l'artista che sta per arrivare ci ha lasciato da poco.
1: Sì, vero. Vero.
2: Quando?
1: Martedì, giusto?
2: Il 9, sì.
1: Non sbaglio, sì.
2: Martedì. Ricoverata, l'avevamo detta anche la notizia, è dopo un malore da cui purtroppo poi non è riuscita a uscire, no?
1: Abbiamo ricordato ieri l'italiano, il Pepino di Capri, che non c'è più, sì, oggi. Certo. Dobbiamo farlo così. Bonnie Tyler.

0: insieme a Total Eclipse of the Heart, la canzone che l'ha resa celebre in tutto il mondo, ma poi cioè, ce ne sono tante tante altre. L'hanno celebrata in diversi. Bonnie Tyler, dicevamo, scomparsa proprio nei giorni scorsi in Portogallo, no? Dove era ricoverata già da un po' di tempo.
1: A Faro.
0: A Faro, sì.
1: Eri stato a Faro, no?
0: Ero stato giusto a Faro di passaggio, Algarve e zona. Passato un po' di tempo, 15-16.
1: Bella Faro?
0: Tutto l'Algarve è molto bello, sì.
1: Ma così era
0: così, aperta e chiusa parentesi. Ma siamo reduci, parlando di musica, anche dalla serata sua.
1: Di Mariolino?
0: Ci sono ottime recensioni rispetto a quello che ha fatto ieri.
1: Meno male.
0: Siamo contenti.
1: Siamo contenti? Ma lei era lì?
0: Aspetta che guardo la valigetta. Sì, siamo contenti.
1: Ma... fateci sapere se c'eravate.
0: Sì.
1: Se vi è piaciuto, se ha rispecchiato le aspettative, se è stato addirittura più bello. Mm-hmm. Perché no?
0: Ho sentito Giulia Justin, che saluto. E per un'altra cosa, in quel momento mi... adesso celebre fare sempre. So, come sta andando? Ma mi è appena passato davanti. Ma proprio grosso, mi ha detto. È bello. Robusto. Sì. Non se lo immaginava così.
1: Ho fatto anche un po' di domande per vedere il livello di preparazione del pubblico.
0: Sì. Insieme a Step, che salutiamo.
1: Certo di...
0: sì.
1: Domande le ho scritte io.
0: Ah, ecco, questo lo rivendica anche con un certo orgoglio.
1: No, ma non è quello importante. Va bene, dai, chiudiamo quest'ora perché, insomma, il Lawrence ha poca voglia.
0: Sì.
1: Nella seconda avremo il nostro appuntamento con il giallo.
0: E poi ci sono,
1: ma non quello itterico, no. Non quello itterico, no. Quello del...
0: ci sono, dico, degli altri,
1: quello
0: auguri
1: del morto,
0: da fare.
1: Quello dell'indagine.
0: Purché ci sia,
1: purché
0: come
1: ci
0: dice
1: sia il morto. Paolo Freccia Noire insieme a Paolo. E poi sì, altri auguri. A seguire Nothing But Thieves, intanto un po' di Green Day.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Pochi secondi e saranno le 11. Ancora buona domenica da parte di Double e Lorenz. Seconda ora di Good Vibrations insieme fino alle 14. Seconda ora che si tinge di giallo, lo sapete, insieme a Paolo Roversi con noi alle 11.45 circa. Com'è che era? Scusi, non mi ricordo. 45 circa.
2: Allora, 45.
1: Buona serata.
2: Esatto.
1: Buona serata. Grazie.
2: Buonanotte.
3: Ti è piaciuta questa?
2: Buonanotte.
1: Peraltro, il brano con cui cominciamo dà proprio il senso di chiusura, nonostante stiamo aprendo.
2: Sì. Tra l'altro della tua band preferita,
1: senza se, senza ma,
2: di averla.

0: Le 11 e 3 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. In primo piano resta la situazione in Medio Oriente. L'Iran ha chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz e colpito due navi. Una è una porta container cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth. E intanto il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato le foto di quelli che Teheran considera come presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre a Donald Trump e Netanyahu c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Solidarietà da maggioranza e opposizione. Cambiamo argomento. La Commissione Europea ha raccomandato di bloccare 2 milioni di euro destinati alla Fondazione Biennale di Venezia. La decisione è la conseguenza della chiusura del padiglione russo. Attendiamo note formali, siamo pronti a far valere le nostre ragioni, ha replicato la Biennale. Sull'Italia è presente una nuova ondata di caldo intenso. Le temperature sono tornate a salire sopra le medie del periodo e in alcuni casi, complice l'umidità, la percezione del calore sarà vicina ai 40 gradi. In Piemonte e Sardegna è scattata l'emergenza incendi, allerta gialla per il maltempo invece in Trentino. Ora apriamo l'ampissima pagina sportiva, partiamo dai mondiali di calcio. Le semifinali Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21. Per il tennis invece oggi alle 17 la finale del torneo di Wimbledon, in campo la sfida tra Sinner e il tedesco Zverev. Per la MotoGP alle 14 si corre il Gran Premio di Germania. Ieri intanto la gara sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex, terzo posto per Di Giannantonio. Il terzetto è lo stesso della pole, rammarico per Bezzecchi che ha riportato una frattura completa scomposta e dovrà essere operato. Meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio. Solo qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Clima caldo ed estivo con temperature massime che

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: 11 Generation insieme a Young Lean, si chiama Stone Second, da un po' in top 20, l'abbiamo appena ascoltata, ne arriveranno naturalmente tante altre. L'ora sì, dedicata al giallo, ma un compleanno.
2: Sì, ci arriviamo, tanto diamo il titolo, è Il Grande Vuoto, questo è il titolo, Robert Kreis è l'autore, credo, a mia memoria è la prima volta che Paolo ne parla, arriverà intorno alle 11:15, magari diciamo poi tra qualche minuto qualcosa sulla trama. Sì, il compleanno. Oltre a Pablo Neruda, a Amedeo Modigliani, c'è qualcuno che li può invece ascoltare, gli auguri evidentemente, e ci arriveremo. Grazie anche a una simpatica intervista rilasciata qualche anno tempo fa. Sì.

0: Anche lui ad impreziosire la domenica sfrecciata, Mr. Phil Collins Against All Odds, Take a Look at Me Now. 1973 nasceva anche lui, quello che credo dopo Gigi Riva sia in questo momento il miglior cannoniere azzurro.
1: Sì, è ricordato sicuramente per altre cose rispetto a quello,
0: certo,
1: che stiamo a sentire noi.
0: Ci mancherebbe altro, però...
2: Benissimo!
3: Benissimo!
2: Sì!
3: Caliente!
2: Oh, ma stai attento!
3: No, non si vede! Sta credendo, no! Ma basta avanti!
2: Dinamite!
1: No, dai. È stata un'intervista molto, molto, sì, simpatica.
0: Auguri a Christian Bieri, 53, come abbiamo detto. Ormai questa intervista, ragionavamo, funziona un po' come quei film comici classici di cui tu sai la battuta ma ridi sempre tanto. Il Ciclone, noi lo ci siamo spesso, Aldo, Giovanni e Giacomo, vedete voi e ridi sempre.
1: Vabbè, poi lui è un personaggio molto simpatico.
0: Sì.
1: In generale.
0: Anche l'idea, bisogna dire, di Alessandro qua è stata veramente grandiosa.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Bellissima idea.
1: Quindi ci spostiamo sul giallo.
0: Sì.
1: In che anni siamo?
0: Mi metta la base, abbiamo preparato una base.
1: Sì, abbiamo, l'hai preparata, sì.
0: Tracy Beller aveva 13 anni quando suo padre scomparve nella sonnolenta cittadina di Rancha, non lontano da Los Angeles.
1: E la polizia? Nei detective assunti da sua madre riuscirono a trovarlo. Tutto lasciava pensare che Thomas Beller avesse abbandonato la famiglia. Un po' come la classica storia, questo lo aggiungo io, del vado a prendere le sigarette.
0: Sì.
1: Ma Tracy non ci ha mai creduto. Ora, 10 anni dopo, è un influencer di enorme successo, con milioni di follower e denaro a sufficienza per assumere un nuovo investigatore. Il migliore in circolazione, Laurent Dardan.
0: No, era Elvis Cole. Sì. Elvis...
1: Non era Laurent Dardan.
0: No, non era Laurent. Era Elvis Cole.
1: Di averla.
0: Era una parte della trama del grande vuoto, ne parleremo tra qualche istante.
1: Qual è la morale di questa storia?
0: Sì.
1: Che coi soldi,
0: sì,
1: non è proprio vero che tu non riesci a fare quello che vuoi fare.
0: Ah.
1: Scusami.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: 11:25. Eccoci qua ancora. Buona domenica da Double e Lawrence. Un saluto intanto da lui.
5: Thomas Beller, non mollare. Tu che ci sei riuscito, non farti più trovare da nessuno.
4: Ma no, è Tracy. Anche Thomas. Sono tutti.
6: Thomas è quello che se n'è andato. Quindi ha ragione. Thomas Beller, non mollare. Ciao, Ciccio.
4: Ciao. Ti aspettiamo sempre. Dica.
6: Figa Modiglia.

0: italiani, oh.
1: Sì.
0: Figa Neruda.
1: No, ma poi c'è anche Cristian.
0: Ma chi sono?
1: Rispetto a Cristian Bieri, tu dici. Che abbiamo...
2: Rispetto a Pink Floyd, sì. Sappiamo la sua.
3: In effetti potresti proprio evitare di venire. Avremmo una bella autogestione in polemica solo con i nostri vocali. Sai che bello.
2: La facciamo, prima
1: sì.
2: Poi. Sì, sì. Un'ora autogestita.
1: Only vocals.
2: Senza il preside, che è quello al mio, sì. Mio fianco. Senza,
1: quello del collegio.
2: Senza il bidello, che sono io. Un giorno sì, un'ora di autogestione sarebbe molto interessante.

0: A proposito di Assoli,
1: Laila
0: e The Dominos. No, quello era il titolo.
2: Derek and the Dominos. Non è Laila and the Dominos.
0: Poi mi spiegherai qualcosa in più di questa ora autogestita. Beh, giustamente non me lo puoi dire perché la fai quando non ci sono io. Perché sennò poi ti riprendo.
2: No, la faccio quando ci sei tu. Perché tu devi vedere. Sì. Devi assistere. Devi ascoltare. Certo. Assolutamente sì.
0: Facciamo gli auguri anche a lui?
2: A chi?
0: Lui.
2: E che fa?
3: Cassano o? Cassano o Rooney?
4: Cassano.
3: Cassano o Totti?
0: Non c'è io.
4: Cassano.
0: Vabbè.
3: Cassano o Griezmann?
4: Antonio tutta la vita. Lui è Antoine, io Antonio,
3: Cassano o Dybala? Io chiedo.
4: Io ti rispondo, io.
3: Cassano o Hazard?
4: Mi piace tanto, è quello che ci rivedo in più, ma io tutta la vita.
2: Insomma, auguri anche a...
0: Diciamo che non c'è un competitor, credo.
2: Auguri anche a Cassano. Sì. Ma un sacco di...
0: 1982 in questo
2: di
0: caso.
2: Nati in questo giorno.
0: Se ci fate caso, lo celebravamo ieri, il giorno dopo la vittoria di Spagna 82 dell'Italia. Quindi si diceva che Antonio fosse un po' predestinato anche per questo motivo. Ma vai a sapere la cabala, no?
2: Poi l'anno dopo, no? No, 82.
0: Sì. Il giorno dopo.
2: Proprio il giorno dopo. Ok. Quindi... Vabbè, quelle sono cose che si dicono. Va bene, detto questo.
0: Ma Tracy invece?
2: Tra poco.
0: Il grande vuoto, dico, vogliamo aggiungere altro?
2: No,
0: su Robert Kreis.
2: Cosa vuoi aggiungere? Non lo so. Vuoi raccontare tutto il libro?
0: Riuscirà Elvis Cole a salvare tutti da questo incubo?
2: No, non lo so, l'hai letto?
0: No.
2: E allora?
0: Il grande vuoto. Sì. Un padre scompare, una figlia che non ha mai smesso di cercarlo.
2: E poi il grande vuoto potrebbe anche un po' essere il sottotitolo di questa trasmissione.
0: Certo, l'abbiamo pensato, l'avete pensato. Sì.
2: Il grande vuoto.
0: Il grande vuoto.
2: Sì, lo ha anche suggerito Paolo Roversi, che ascolteremo tra pochi,
0: sì.
2: Pochi minuti. Ci sono gli Editors con The Rush dalla nostra Top 20.
0: E subito.
2: E poi, vabbè, questa perla che riempie la nostra domenica mattina, la versione acustica di solo Miles Kennedy, la sua voce, Watch Over You.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: 11.39, dunque, con un leggero anticipo, ma nuovamente buona domenica a Paolo Roversi.
3: Ciao Paolo.
4: Ciao, buona domenica a tutti.
2: Che bello parlare di Robert Kreis. Confermami se è la prima volta qua a Freccia. Il sì. Grande vuoto, questo è il titolo.
4: Esatto, infatti dobbiamo colmare un grande vuoto, perché Robert Kreis è un sì, una battuta, ma effettivamente è strano che non abbiamo ancora parlato, perché è un autore statunitense molto conosciuto. E questa è la 20ª indagine del suo protagonista Elvis Cole, che lui definisce scherzosamente il più bravo investigatore sulla piazza. E colpevolmente ancora non ne avevamo parlato, oggi finalmente c'è l'occasione per farlo.
2: Bene, bene.

0: Ex Ambassador Boom, insieme ancora a Paolo Roversi, Freccia Noir, Robert Cresci, Il Grande Vuoto. Raccontiamo giustamente, visto che non avevamo fatto, Paolo, qualcosa in più della trama e di Robert.
1: Ah certo, Il Grande Vuoto è riferito al padre di questa ragazza che si chiama Tracy Beller, nel senso che quando lei aveva 13 anni suo padre è scomparso in un paesino intorno vicino a Los Angeles e la polizia l'aveva cercato, l'FBI l'aveva cercato e non era mai stato trovato, non si sa che fine abbia fatto quest'uomo. 10 anni dopo, quando lei ha 23 anni, è un influencer con milioni di follower, sì. Diciamo questo è molto, molto attuale, e ha abbastanza anche soldi per cercare, perché lei non si è mai rassegnata, quindi vuole cercare di scoprire che fine abbia fatto suo padre e indovinate chi assolverà, appunto, certo. Il nostro Elvis Cole, che è il protagonista appunto di questa serie di 20, ormai 20 romanzi, mm-hmm. E ha un collega che si chiama Joe Pike, che è un ex marine, e loro due sono il fulcro su cui si muovono tutte queste storie. Entrambi sono ex poliziotti, uno anzi è ex marine, ma la cosa più interessante di questa indagine, che appunto poi partirà e per colmare il grande vuoto della ragazza, ma anche un grande vuoto per loro due che indagano, è che Elvis Cole, il protagonista, è ispirato al padre di Grace, che era stato un ex agente del LPD, cioè della polizia di Los Angeles, un investigatore. Lui faceva già lo sceneggiatore Hollywood, Grace, e quando è morto ha deciso di dedicargli questo primo romanzo, che è uscito parecchi anni fa ormai, l'ho segnato qui, sì, nel 1987, pensate un po', e da allora poi ha avuto subito un grande successo e ha cominciato a scriverne degli altri. Siamo arrivati al 20° appunto, che è uscito nel 25 e nel 26 qui da noi, e la particolarità di questa serie è che lui non ha mai voluto, lui sceneggiatore di Hollywood, sì, non ha mai voluto che da questa serie fosse tratta appunto una serie televisiva o un film, semplicemente perché diceva che doveva essere un omaggio a suo padre e tutti i lettori dovevano immaginarlo a modo loro, nella loro testa, quando leggevano, e non attraverso un attore come quando lo
0: e lasciare spazio all'immaginazione senza. Sì, certo. Bello, molto bello.
1: Questa è una cosa particolare, no? Per uno che lavora a Hollywood, fa lo sceneggiatore, quindi
0: davvero unica, anche, vero?
1: Sì.
0: Il Grande Vuoto, Robert Cresci, ce l'ha raccontato Paolo Roversi all'interno di Freccia Noir. Grazie ancora.
2: Grazie, Paolo.
0: Paolo,
1: ciao, buona domenica.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
3: Eccoci qua. Che ora è?
4: Mezzogiorno. Ciao per forza a tutti, ciao.
3: Sì.
4: E oggi facciamo una barzelletta domenicale, va?
3: Bene.
4: Il cameriere al cliente. Bene. Signore, come ha trovato la bistecca? Il cliente. Ma per caso sotto le patate. Buona domenica.
5: Certo, quindi... bruttina,
3: Vabbè,
5: si fa sorridere, però
3: sì.
5: Brutta.
3: Sì.
5: Grazie.
3: Grazie.
5: Grazie.
3: Antonella,
5: l'impegno,
3: grazie.
5: La ricerca.
3: Certo.
5: C'è anche qualcun altro che bisogna ringraziare per l'impegno. Perché
3: sì, la ricerca.
5: La ricerca. Sì. Nonostante non sia richiesto, lui si fa sempre sentire. È quello, non lo devi mai cercare, no?
6: E
5: lui
6: per il cerca. Momento, Manzo,
5: a proposito di bistecche,
6: ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
5: E che bistecca.

0: Mezzogiorno e 6 minuti, una buona giornata da Ludovica Marafini. Vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. È ancora escalation in Medio Oriente. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato il quartier generale americano in Bahrain, la base aerea Al Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman. 3 missili sono caduti in diverse località del regno, ha reso noto l'esercito giordano. 3 persone sono rimaste ferite invece in Qatar per la caduta di schegge durante intercettazioni di missili. Cambiamo argomento. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio del 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato, in concessione a Ferrotranviaria e gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. 2 convogli si scontrarono per un errore umano, come stabilito con sentenza di primo e secondo grado. Cambiamo argomento. Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi morto in ospedale. Indagano i carabinieri. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una resa dei conti fra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ora negli Stati Uniti il senatore repubblicano Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto ieri a 71 anni dopo una breve malattia. Era un vero patriota americano, ci mancherà moltissimo, ha detto il tycoon. Con la scomparsa di Graham e l'incognita sulle condizioni di salute di McConnell, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Infine i mondiali di calcio, le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 alle 21. È tutto, meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio. Solo qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Clima caldo ed estivo con temperature massime che, specie sul versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:15 dalla Top 20 i Big Track, anche se la band protagonista di questi questo momento, di questo istante, sono i Muse, perché cari sfrecciati, tenetevi pronti, Radio Freccia vi regala una chitarra autografata proprio da loro, dai Muse.
2: E allora andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare.
1: E a proposito di chitarre,
2: sì,
1: sulla copertina del disco, questo disco che sta per arrivare, ce n'è una molto famosa,
2: sì,
1: credo sia una resofonica, adesso voi siete più esperti di me, quindi al 366-6634-466 potete anche correggermi e lo farete sicuramente. Poi c'è la sua chitarra, il suo suono, no? Che usa le dita e non il plettro. Mark Knopfler.
2: Proprio lui.
1: Dire Straits.
2: Proprio loro.
1: E un po' come fossimo io e Lawrence.
2: Sì.
1: Due fratelli in arme.
2: In arme.
1: Brothers in Arms.

0: Bello ritrovare Dire Straits con questa Brothers in Arms, molto morbida,
1: quasi da saluto, cioè, perché poi cosa rientri a fare?
0: Ma secondo me anche un orario giusto.
1: Giusto, prima di pranzo.
0: Dai, prima di pranzo, magari finisci gli ultimi mestieri.
1: O forse finite di fare l'ultimo bagno, visti questo.
0: O l'ultimo, che bagno?
1: L'ultima passeggiata in montagna, l'ultima bicicletta, non lo so. Credo molti di voi siate in vacanza, no? Vabbè, 366-663-4466.
0: Sono tutti ambienti come te, eh?
1: Lo so.
0: Perché tu fai sempre... metro il paragone che hai alla tua vita.
1: È arrivato quel momento.
0: 20-30 mila euro al mese. Sì.
1: È arrivato quel momento.
0: Oh, la classifica, prego. Dove andiamo?
1: E già ti anticipo perché già so che lo dirai.
0: Ovviamente.
1: No, no, sì. Non solo le città, dirai. Questa l'hai già fatta. E io ti rispondo sì, perché viene fatta ogni anno.
0: Ah, e noi, okay. Vabbè, chi siamo per non riproporla, certo. Perché aggiornarsi? Rinnovarsi, no?
1: E ti dirò di più ancora una volta.
0: La classifica è pure uguale.
1: La vincitrice è la stessa.
0: Ah, che bello.
1: Quindi è anche un esercizio di memoria.
0: Vuoi che vado via? La fai da solo? Non so,
1: per il secondo anno consecutivo questa città, che
0: the winner is,
1: conquista il primo posto nella classifica delle città più vivibili al mondo.
0: Ok.
1: Che è stilata dal EIU.
0: E?
1: Cioè Economist Intelligence,
0: okay.
1: Unit.
0: EIU. Ok. Sì.
1: Per aiutare.
0: Sì.
1: Facciamo ascoltare questa musica tradizionale che proviene da questo stato.
0: Cosa dice? Sembra che dica una, ma un insulto?
1: No, adesso non lo so.
0: Ascoltate. Coglioten, coglioten, eh?
1: Avevo al bar.
0: Forza. Perché coglioten, coglioten?
1: Dia un altro
0: 366-663-4466.
1: Sì.
0: È un altro indizio. È una città molto cara.
1: Ecco, molto, lo confermo. Sì.
0: Molto cara. Quindi quella dove si vive meglio?
1: Sì, al mondo.
0: Al mondo?
1: Al mondo. Numero
0: 366-663-4466.

quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo sport.

0: spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Radio Freccia.
2: Mezzogiorno e 32 minuti, buona domenica da Double Lore, sei il momento più atteso di tutto il weekend delle Good Vibrations, la classifica.
3: Sì.
2: Città dove vivere meglio al mondo.
3: Tra l'altro identica con lo stesso vincitore.
2: Sì, sì. Cosa, ma si cosa vince? Si vince, chiede qualcuno.
3: Chiede qualcuno. Weekend nella città misteriosa con Lorenz come guida / interprete.
2: Sì o no?
3: Sì.
2: Sì. In realtà sì.
3: Sì. Sì. Sì. È proprio prego. Quello. Accade prego. Proprio quello.
2: Sì.
3: Prego.
4: Comunque è veramente surreale, cioè, le classifiche del Lorenz intervallate da pezzi di metallo pesante. Proprio una domenica di luglio del cazzo.
2: Ecco, questa era la chiosa. Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì. Arriva tra l'altro altro meta, questo è un po' più morbido. Io sono in Black Sabbath di domenica.

0: Black Sabbath con Changes, sentita, no, nel passaggio di quasi un passaggio di testimone cantata da Youngblood in occasione del concerto dedica a Ozzy, qui tra l'altro tra una decina di giorni, anzi 10 esatti, no? Ricorre l'anniversario della scomparsa.
1: 22 luglio 2025.
0: Già passato, esatto. Un anno, sì. Già passato un anno.
2: Ah, quello che non changes is the city, changes? The city at the top of the classification.
0: Blinding
2: the
0: lights.
2: Se no, quelli sono gli U2, è un'altra
0: cosa. The city per that never sleeps.
2: Sì. Quella è New York, abbiamo parlato io. Per far indovinare ancora, inno nazionale. Inno nazionale.
0: Che è questo? No, questo è
2: inno nazionale.
0: Okay, sentiamo, prego. Natale. Ma sembra una canzone di Natale.
2: Questa città capitale.
0: Der et Indict Land.
2: Questa città ha ottenuto il massimo in tre categorie: stabilità, infrastrutture e istruzione. Delle 173 analizzate sulla base di una serie di parametri.
0: Sì.
2: La seconda, lo possiamo dire, è Vienna, che per diversi anni era stata prima, poi è arrivata lei, che l'ha scalzata.
0: Slow down, you're doing fine. Sì. Cantava Billy Joel.
2: E cosa c'entra?
0: Vabbè, no, niente. Cosa? No, avevi sentito la Vienna, la canzone.
2: Terza e quarta, andiamo in Australia, ci sono Melbourne e Sydney. Questo per chiudere.
0: L'Italia?
2: Non c'è.
0: Cos'è? Vedo Lambrate, però. Ah no, non ho letto male. No, non c'è. Lambrate forse.
2: Non siamo nemmeno tra le peggiori. No, tra le peggiori ce ne sono. È quello.
0: Di quante? 10 posizioni?
2: Sì, no, ma non ci siamo in generale, anche, non è che anche dopo la decima.
0: Non
2: sì.
0: Sono cose che ci interessano. Esatto.
2: 366-663-4466. Non è Atene, per rispondere a qualcuno. Non è Zurigo.
0: Non è Nonantola.
2: Non è Nonantola, e purtroppo ci spiace, noi caldeggiamo, ma non ci riusciamo.
0: No, non è Roma?
2: Sì.
0: No, non è Accident. Lo dicono anche The Lair. No, Accident. No.

0: Radio Freccia.
1: 12:46, piccola parentesi musicale prima di tornare alla classifica, visto l'artista che sta per arrivare, e sta per arrivare in Italia anche uno dei suoi 11 figli, il nono per essere preciso, che si chiama Julian. Lui è? Julian. Era, anzi.
2: Sì, proprio lui.
1: Dillo però.
2: Bob Marley.
1: Ok. Che sarà il 19 luglio a San Marco in Lamis, Foggia, e il 22 a Milano. Conteggio tra l'altro dei figli un po' dibattuto. Quanti figli veri, legittimi?
2: No, ma quelli che sono, sono.
1: L'unico nato nel Regno Unito che porta avanti soprattutto la parte legata agli all'ambiente negli ultimi anni. Ma così.
2: Come se a te venissero a fare i conti in tasca?
1: Sì.
2: Quanti soldi guadagna Laurent Dardin?
1: Cosa c'entra?
2: Cosa?

0: gonna be alright. Che è un po' quello che si cantano.
1: Chi?
0: In che città?
1: Questa la vogliamo dire?
0: Dove?
1: Quella che ha vinto la classifica?
0: Sì.
1: Che dove? Non è Reykjavik, non è Berlino, ma è...
2: Non è Zurigo, non è possibile.
1: No, non
2: cioè,
1: è Zurigo.
2: Se al secondo e terzo posto c'è l'Australia, al primo sicuro c'è la Svizzera. Allora è un'altra città in Svizzera,
1: no.
2: Sarà tipo Berna.
1: No.
2: Sicuramente.
1: No.
2: Cioè, se non è così, queste classifiche sono truffate. È una truffa, Lorenz. Non so cos'altro dire.
0: Comunque non c'è nessuno più patriottico di lei, che tra l'altro non è nemmeno svizzera.
1: Però la caldeggia sempre.
0: Sì. Poi perché ti sei appena svegliata? Sembra che tu abbia una voce. No, è Copenaghen.
1: È Copenaghen, che aveva vinto anche l'anno scorso, alcuni se lo ricordavano, e ha rivinto pure quest'anno. Dicevamo, stabilità, infrastruttura, istruzione.
0: Cosa ha vinto Copenaghen? Ha vinto
1: il titolo.
0: Ha vinto un giorno in cui Lorenz farà da guida a Copenaghen.
1: Per una trasmissione da Copenaghen.
0: A Copenaghen stessa.
1: Sì.
0: Sì. È un po' un...
1: Per chi non l'ha mai vista, il quartiere da, che si consiglia da cui partire...
0: Una winningception.
1: Ecco, è questo quartiere qua che si pronuncia così.
0: Come si pronuncia?
3: Norrebro.
1: No, si pronuncia così.
4: Norrebro.
0: Eh?
1: Sì.
4: Norrebro.
0: Ah, vabbè.
1: Il quartiere multiculturale della città. Mm. Sì. Poi vabbè, la Sirenetta, si è detto tante volte, insomma. Vabbè, se ci siete stati, 366-663-446, perché è quello un po' più divertente, interessante, multiculturale.
0: Di solito le cose divertenti però si tengono alla fine.
1: E vabbè, quello poi ognuno fa come gli pare, insomma. Comunque, se ci siete stati, se confermate o meno, siamo qua apposta per saperlo.
0: Se non ci siete stati se ci siete stati e non confermate.
1: Dal lato opposto.
0: La cosa che più ci interessa è la smentita sulle classifiche del Lorenz.
1: Troviamo città comunate invece da guerre, instabilità estrema, poi quindi Damasco, Tripoli, Dhaka, Algeri, Lagos, insomma, Kiev, ecco, quelle che purtroppo hanno situazioni difficili.
0: Chiudiamo le porte con le porte, ma anche le porte, quelle di Noa Kahan. Dalla top 20, prima, già in sottofondo un po' di Depeche, questa signora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi istanti e saranno le 13, quarta e ultima ora insieme. Double Lawrence. Confermo. All'interno delle Good Vibrations. Buon pranzo, buone vacanze.
2: Confermo.
1: Ovunque voi siate.
2: Confermo.
1: E confermiamo anche che a qualcuno è venuta voglia, come a Marco, di andare fino a Copenaghen.
3: Perché si è fatto venire voglia.
1: Senti che voglia.
3: Andare a vederla.
2: Si sente. Sì,
3: ora guarda un'occhiata, poi vi dico, eh.
1: Vai. Sì, vabbè.
3: Se è tutto come dice voi oppure no.
2: Vai, facci sapere. Mi raccomando, eh.
1: Sì.
2: Un'oretta, perché poi
1: dipende da dove fate, dove tu fatti, ma ho capito più o meno qual è la regione adesso, cioè più la provincia, però
2: insomma. Bisogna sì. Un po' di tempo, vabbè, ci farà sapere,
1: sì.
2: Apriamo con questa di Billy Idol, si intitola Rebel Yell, poi le news, ovviamente altra musica e poi scoppiettante ultima ora,
1: imperdibile,
2: all'insegna dell'economia,
1: mucchio selvaggio,
2: tanti approfondimenti, sì. Tanti ospiti,
1: sciabolate,
2: tra poco.

0: Le 13:04, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale americano in Bahrain, una base aerea in Qatar, due porti in Kuwait e Oman. Tre missili sono caduti in diverse località del regno, ha reso noto l'esercito giordano. Cambiamo argomento. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi è stato ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del luglio del 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria-Corato, gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Quei due convogli si scontrarono per un errore umano, come stabilito con sentenza di primo e secondo grado. Cambiamo argomento. Due gravi incidenti stradali nelle ultime ore. Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite sulla tangenziale di Andria. A Sant'Anna di Chioggia, invece, siamo nel veneziano, un ragazzo di 20 anni è morto alla guida della sua auto dopo essere uscito di strada. E sono ore di nuova ondata di caldo intenso sull'Italia. Le temperature sono tornate a salire ben oltre le medie del periodo. In Piemonte e Sardegna è scattata l'emergenza incendi, allerta gialla per il maltempo invece in Trentino. Nel pomeriggio si terrà l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana in cui viveva. Siamo al calcio. Ai mondiali le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. Si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15, quindi i prossimi alle ore 21. Infine il tennis, perché oggi alle 17 ci sarà la finale del torneo di Wimbledon. In campo la sfida tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Questa era davvero l'ultima notizia. Adesso arriva il meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio. Solo qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Clima caldo ed estivo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 16 hanno quasi sempre ragione i Black Keys, where there's smoke there's fire. Meno che nella stanza non ci fosse all'epoca Bob Marley.
2: Che abbiamo ascoltato tra l'altro già.
1: Oggi potremmo dire lo stesso di Snoop Dogg.
2: Sì, è vero.
1: In
2: già citato.
1: C'è smoke, ma non c'è fire.
2: A Milano Cortina.
1: Sì.
2: Contestazioni sulla classifica, sulla sì. Terza ora.
3: La classifica è truccata. In realtà la risposta era Trezzano sul Naviglio.
2: Sì.
3: Di sicuro. Sì, sì. E poi il festival lo vince.
4: Questo festival truccato lo vince! E lo vince Paolo Soleani!
1: Sì, vabbè, ce lo ricordiamo.
2: Sì, infatti il vero vincitore è sempre lui, però non si cita perché sennò sarebbe troppo facile.
1: Noi di solito
2: facile.
1: Citiamo Antonacci. Come
2: sì, sì. Come risposta comunque evergreen, diciamo.

0: Non me ne vogliono i Toto, ma poco presente l'Africa tra, insomma, i continenti, no? Che rappresentavano città, esprimevano città migliori del mondo, se non purtroppo nella parte più bassa della classifica. Così chiudiamo. Anche se tanti stanno chiedendo a furor di popolo, a gran voce, città, cittadine, sì, diciamo più rappresentativi della cultura, diciamo, tradizionale italiana.
1: Che vi siete dimenticati il reportage da Lumezzane?
0: Quella che l'avevamo citata ieri, oppure anche
2: Trucazzano.
0: Trucazzano, che è stata teatro per te di che cosa? Raccontiamolo. Un po' di Radio Verità. Raccontiamo Trucazzano. Che cosa è successo a Trucazzano?
2: No, niente, ci andavo.
0: Sì, sì. Perché cosa? Lo può dire? Non ci forse sente ci, nessuno.
2: Forse ci passa l'Adda? Insomma, perché so. andavo sul fiume.
0: Andavi sul fiume. A fare che cosa? Sentiamo. A navigare il fiume.
2: Il bagno.
0: Ecco.
2: O le grigliate.
0: Sì. Non lontano da Trucazzano. Cosa? Tra una grigliata e noi vogliamo sapere che cos'altro. C'è anche Godiasco. Godiasco, Pavia.
2: Sì.
0: Perché la citiamo?
2: No, in realtà sono ben lontani.
0: Sì. Vabbè, non lontano, ho detto confinante.
2: No, ma ho capito. Cioè.
0: Una è la provincia di Pavia e l'altra è la provincia di Milano.
2: Trucazzano è qua.
0: Va bene, hai ragione tu. Una è a nord e l'altra.
2: 140 chilometri.
0: Certo, sono. Teatro.
2: Sì.
0: Della, diciamo, una serata che ha per filo conduttore un grande film che noi citiamo spesso.
2: Sì.
0: Ci piacerebbe citarlo in questi giorni di grande calura per questa scena.
1: Oh, che freddo.
2: Para l'acqua. Adesso cita.
1: Armaduke.
2: Una battuta per pochi, forse all'epoca, no? Asciugamano, vabbè, ragazzi di campagna.
0: Sì,
2: non capito.
0: Ci sarà stasera una serata alla Suisse. Va bene, ne parliamo tra un istante. Se volete andare alle 21,
2: una proiezione?
0: Anche preceduta anche da tanto altro.
2: Ah. Dalla Top 20 Muse, Night Shift Superstar. Prima un po' di REM.

0: bagno. Ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
2: Resorts. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: Mezz'ora passata dopo le 13. Ancora buon pomeriggio. Buon appetito per chi è appena seduta al tavolo per questo pranzo della domenica, insieme ancora per una mezz'oretta all'insegna di un film che abbiamo citato spesso, voi anche per tanta passione e tanta simpatia nei confronti del protagonista, che è Ragazzo di Campagna.
7: Renato Pozzetto, che non sarà stasera a Piazza Cagnoni, siamo a Godiasco, Pavia, per una serata dove verrà trasmesso il film, ma che è anticipata poi da... diciamo un dietro le quinte, quindi una scoperta del territorio, quello lì del pavese, dell'oltrepò, credo, attraverso alcune altre voci.
6: Ma c'è anche questa?
7: C'è anche Elton John, sì, all'ultimo momento si è accodato.
8: It's a

0: una dolcezza che forse non si addice al tema, visto, cioè il capolavoro che abbiamo passato, Your Song Elton John, appunto. Si addice?
1: Sì, prego.
2: Sì, buongiorno. Volevo chiedere se potevo far sentire a tutti gli ascoltatori la mia imitazione della voce di Artemio, grazie.
0: Quando vuole siamo qui, sì. Grazie. Eh sì, stiamo parlando del ragazzo di campagna, Renato Pozzetto, 1984.
1: Ma non la fa.
0: Prego.
2: Sì, buongiorno. Volevo sapere se potevo far sentire tutti gli ascoltatori la mia perfetta imitazione della voce di Severino. Grazie.
0: Ah, ci cerchia, ah, no, ci cerchia. Non è il protagonista.
1: No, quella no.
0: Sì, no, quella grazie.
1: Detto.
0: Ecco.
1: Lo scorreggio.
0: Ecco, sì, no. Per quello non volevamo farla sapere. No, diciamo, prima della proiezione in quel di Godiasco, Piazza Cagnoni, c'è questa relazione di questo professore Filippo Ticozzi alla scoperta del legame tra il territorio del Pavese e il cinema. E poi l'altro, sono due autori che hanno scritto Il trenino Voghera Varzi. Salutiamo Alessandro Disperati e Sergio Lucchelli. Dici treno.
1: Sì.
0: Dico dici treno.
1: E guardi il treno. Che passa. Di lì.
3: Però l'altra volta c'erano più vagoni.
4: Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh.
5: Dovrebbero farlo passare più spesso.
4: Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più.
6: È sempre bello.
1: È una grande verità.
0: Ma era il Voghera Varzi, questa è la grande domanda con cui ci lasciamo.
1: Se il treno fosse
0: il quello che si vedeva nel film.
1: Sì. Vabbè, probabile. Lo stesso che si può prendere per arrivare lì.
0: No,
1: ci
0: non,
1: passa.
0: No, no, era così. È il libro tratta di quello. Vabbè.
1: Non ci passa. Vabbè. No, sarebbe stato
0: grazie.
1: Bello.
0: Aspettiamo l'imitazione di Artemio più che di Severino. Grazie da parte di Luca.
1: Quella di Severino anche no.
0: No.
1: Electric Callboy e Offspring insieme dalla Top 20 con Let the Good Times Roll. Prima un po' di Coldplay con un altro personaggio.
0: Sì.
1: Non è Artemio in questo caso, è Charlie Brown.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora circa e poi saranno le due, tempo di saluti, per ritrovarci poi venerdì prossimo sempre nelle Good Vibrations con Double e Lawrence. Parlavamo di treni poco fa, legato, no, alla parte cinematografica, il ragazzo in campagna. Adesso arrivano macchine.
2: Arrivano macchine, sì. Macchine veloci che potrebbero anche superarli i treni, per quanto restino un mezzo appagante, perché il treno
1: è sempre il treno, ma la macchina non è sempre la macchina, non funziona tanto con la macchina, è sempre la macchina, non suona bene.
2: No, anche perché poi non l'hai più tu, non sono più di tua proprietà, no, ormai fai leasing, sei schiavo.
1: X al mese per...
2: Poi
1: c'è la maxi rata, un casino.
2: Dopo 4 anni diventa vecchia, se prendi il diesel non la puoi più usare.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma queste cose Tracy Chapman non le sapeva.
1: No.

0: per favore, inserire Maria Rosa nel riassunto finale, questo riassunto un po' campagnolo e un po' danese di oggi.
1: Abbiamo cominciato con del fumo.
2: Sì, cioè?
1: Tanto fumo.
2: Cioè?
1: Si capiva poco.
2: Prima ora con?
1: Prima ora con?
2: No, l'ho chiesto io.
1: Ma... innanzitutto ora perché con... mi hai fermato?
2: Sì, sì. No, non abbiamo parlato di Roberto. Vuoi? No, non abbiamo parlato di Roberto.
1: Ah, no, no. È microfono?
2: Sì. No, no, no. Senta come tergiversa. Cosa abbiamo parlato nella prima ora?
1: Cosa abbiamo parlato nella prima ora? Del più del meno. Sì. Del tempo, di come è andato la nottata calcistica, un po' di mondiali.
2: Sì.
1: Un po' di...
2: No, no, un po' di città. Di tutto questo. No,
1: un po' di città.
2: Quella era la terza.
1: Le vacanze.
2: Sì.
1: Dove vanno gli italiani in vacanza.
2: Poi invece la seconda?
1: Il giallo. Il giallo di Paolo Versi.
2: Che si intitolava...
1: Colmare il vuoto.
2: Sì, il grande.
1: Il grande vuoto. Il grande.
2: Robert Kreis.
1: Robert Kreis, che salutiamo.
2: Sì. Poi?
1: Poi la classifica. Oh, Copenaghen in testa. Quello. Ultime città africane, quello che mi sembra di aver capito.
2: No, non solo. Adesso sembra che sono quello, no.
1: E in chiusura, poi, ovviamente, il ragazzo di campagna, non so, tanto altro. Una puntata ricca, un sacco di ospiti. Mm-hmm. Tra i tanti Antonella, anche Maria Rosa, grazie per esserci state.
2: No, l'unico è Paolo Roversi, che salutiamo così.
1: Paolo sì, l'abbiamo ringraziato. Okay. Basta. Questo è stato il weekend delle buone vibrazioni, grazie per chi c'è stato, sarà ricordato o ricordata. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora.
2: Sì.
1: A partire da...
2: Dalle 10.
1: Sì, no, ok. Da, non lo so, lo scopriremo. Lo scopriremo con la nostra redazione. Cos'altro aggiungere?
2: Che c'è Violet Grohl, che è l'ultima top 20 di oggi, le scoprite le altre 19 a maggiore rotazione su radiofreccia.it, sezione top 20, e subito Devils Don't Care,
1: una vecchia top 20,
2: sì,
1: Monster Truck. Buona domenica, buon fine di giornata e soprattutto buona settimana, ci sentiamo venerdì. Ciao,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, ci piace arrivare sempre un po' in anticipo. Ci piace, intendo io e le mie 800 voci nella testa. State ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Maria, all'interno di Electric Ladyland. Passiamo insieme il weekend dal venerdì alla domenica, così, chiacchierando di musica, delle cose che facciamo mentre magari io non sono in onda, non so, concerti, esperienze, insomma. Come sempre ci teniamo un po' aggiornati, però tendenzialmente si parla di musica in questo bar di fiducia chiamato Electric Ladyland. Quindi, se volete farvi sentire e dire la vostra, c'è un numero che è il 366-663-4466, così almeno non blatero da sola in onda per 3 ore, ma lo fate anche voi con me. Intanto arriva lei, la Patti Smith, People Have the Power, all'interno di Electric Ladyland.

People Have the Power, la nostra Patti Smith su Radio Freccia all'interno di Electric Ladyland, programma che non solo potete ascoltarvi ma potete anche guardarvi in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme. Vi dicevo 366-663-4466 se avete piacere di farvi sentire. Io nel mentre vi terrò compagnia come sempre con un On This Day che arriva alle 14.50, poi ci sarà il nostro professorone di stirpe Gianni Roiatti verso le 15.50. Mi raccomando, studiate, dovete essere tutti belli preparati perché dopo il prof sennò si arrabbia. E poi c'è Ben on the Run sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti questa sera o nei prossimi giorni mandatemi il nome del progetto, il genere, luogo, ora del concerto, almeno utilizziamo queste frequenze per far risuonare i vostri concerti così vengono un po' risfrecciati.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 14:11 all'interno di Electric Ladyland, anche Jack White nella nostra top 20, dopo averlo visto di nuovo dal vivo la prima estate, ogni volta che lo sento in cuffia mi esalto tantissimo. Vabbè, cosa vuoi dire di quel figo di Jack White, a parte che è un gran figo. Allora, invece, a proposito di concertoni incredibili, ieri sera c'è stato il concerto di Marilyn Manson al Ferrara Summer Festival. Radio Freccia, radio partner di questo evento, com'è andata? Perché ieri ho sentito tanti sfrecciati che stavano andando al concerto, si sono fatti sentire durante la puntata e vi ho detto, mi raccomando, dato che io non ci sono, fatemi da inviati e poi domani mi fate sapere com'è andata. Però comunque anche noi vi abbiamo fatti da inviati, vi abbiamo fatto da inviati. E infatti, se non siete stati presenti al concerto, andate sui social di Radio Freccia che c'è il recapone di ieri.

Bob Dylan su Radio Freccia. Vi dicevo, se vi siete persi il concerto del Reverendo di ieri sera a Ferrara, non preoccupatevi perché è appena uscito sui nostri social il recappone, quindi andatevelo a guardare. So che è una magra consolazione guardarsi una roba da uno schermo, un concerto da uno schermo, però comunque è sempre qualcosa. Ieri c'erano anche gli Scorpions all'Ama Music Festival in provincia di Vicenza. Radio Freccia è radio ufficiale anche di questo evento, insomma un sacco di concerti in questi giorni per gli sfrecciati. Infatti mi avete scritto che ieri sera Miki, il batterista degli Scorpions, ha fatto un assolo di batteria estremo, quindi appunto c'era la fazione Scorpions e la fazione Marilyn Manson, ma ci sono tanti altri eventi targati Radio Freccia, ne parliamo tra poco. Intanto arrivano i Green Day.

0: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 14:27 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando di quest'estate molto viva di Radio Freccia, radio partner di un sacco di concerti. Ieri sera Marilyn Manson e Scorpions, questa sera invece all'Ama Music Festival ci sarà Alice Cooper, quindi insomma questa è la giornata di Titania praticamente. Radio Freccia è partner ufficiale di questa unica data italiana di Alice Cooper per il suo Alice Attic Tour, quindi insomma la cosa migliore chiaramente è esserci fisicamente a questo evento, però come vi dicevo prima, se non potete ci sono i nostri social che in qualche modo vi servono per tenervi in contatto con quello che sta accadendo. Ripeto, so che non è magari il massimo guardare le cose attraverso uno schermo, ma quando uno non può essere presente se li può guardare anche da lì, e quindi ci sono un sacco di contenuti che trovate sui nostri social. Intanto arriva Bryan Adams.

Ma come si fa? Come si fa a non perdonare Bryan Adams dopo una canzone del genere? Please Forgive Me, canzone incredibile, 5 minuti di spacca cuore devastante. Infatti anche Paolo dice sempre bella questa canzone. Sì, perché ci sono delle canzoni che hai ascoltato tantissime volte nella tua vita, eppure quando partono dici sempre caspita, ma è veramente bella nella sua semplicità, perché poi stiamo parlando comunque di una canzone tra virgolette molto semplice, eppure di una bellezza incredibile che nonostante gli anni, poi vabbè, io ho un debole per Bryan Adams, per la sua voce, proprio una di quelle voci che quando le sento mi scavano nell'anima, e questa canzone devo dire che fa sempre il suo effetto nonostante gli anni che passano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:39 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. È arrivato come sempre il momento dell'anticipazione dell'On This Day, così almeno sapete di cosa parliamo quest'oggi. Sono le giornate dei Fleetwood Mac, perché ieri abbiamo parlato dell'album omonimo, e in realtà oggi vi porto anche al 12 luglio del 1943, quando nasceva Christine McVie dei Fleetwood Mac, cantante, tastierista, compositrice, sposata per un lungo periodo con il bassista John McVie, dal quale prenderà il cognome. Vi parlerò un po' della sua vita, della sua arte. Sappiamo che nel 2022 ci ha lasciato, però insomma continuiamo a tenere vivo il suo ricordo. Se ne avete anche voi su Christine McVie e in generale su Fleetwood Mac in queste giornate dedicate a questa band, mandateli al 366 663 4466. Vi aspetto come sempre.

Who Do You Love all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi ho detto le anticipazioni legate all'On This Day, oggi la protagonista è l'arte di Christine McVie, però accadono anche altre cose nel mondo del rock il 12 di luglio e così ve le accenno. 1954, Elvis firma il suo primo contratto discografico con la Sun Records a soli 19 anni, con tanto di genitori presenti, vi avevo raccontato questa storia tempo fa. E invece nel 1986, l'11 e il 12 luglio, i Queen si esibiscono nella storica data Wembley, quella di cui si parla spesso, ecco, accadeva in questi due giorni. Bene, però appunto noi quest'oggi parleremo ancora un po' di Fleetwood Mac, che fa sempre bene. E intanto arrivano gli Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Followed White Rabbit. Seguite il vostro bianconiglio perché ci facciamo un viaggio nell'On This Day. Oggi vi porto al 12 luglio del 1943, quando nasceva Christine McVie. Quando si parla dei Fleetwood Mac, vengono subito in mente di solito Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, oppure il ciclone emotivo che si è portato dietro Rumours. Eppure il cuore della band spesso batteva attraverso le canzoni di Christine McVie, musicista elegantissima, mai sopra le righe, capace di scrivere però alcuni dei brani più belli del repertorio del gruppo. Prima dei Fleetwood Mac, però, la sua storia è tutt'altro che scontata. Infatti studiava scultura a Birmingham, sognava una carriera nell'arte, però per mantenersi finisce a lavorare come decoratrice di vetrine nei grandi magazzini di Londra. Poi arriva il blues con i Chicken Shack, la sua prima band, vince peraltro 2 anni consecutivi il premio di Melody Maker come migliore cantante blues britannica, e quindi insomma in maniera quasi naturale inizia a collaborare con i Fleetwood Mac, ovvero la band in cui suonava suo marito John McVie. Entra poi stabilmente nel gruppo nel 1970, in un momento delicatissimo dopo l'addio del fondatore Peter Green. È stata lei, secondo molti, a convincere Mick Fleetwood e John McVie che quella band aveva ancora un futuro. Effettivamente aveva ragione. Quando nel 75 poi arrivano Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, Christina diventa il punto di equilibrio tra due personalità fortissime. Ci sono brani come per esempio Songbird, che ci stiamo per ascoltare, che portano una scrittura essenziale, diretta, senza artifici, ed era la sua, perché lei stessa diceva di voler scrivere delle canzoni che sembrassero semplici però che insomma restassero dentro. Christine McVie ci ha lasciati il 30 novembre del 2022 a 79 anni, e Mick Fleetwood ha detto di aver perso la sua migliore amica, e probabilmente è il modo più bello per raccontare il ruolo che lei ha avuto nei Fleetwood Mac, ovvero non la figura più appariscente però quella che teneva tutto insieme. E adesso noi ci ascoltiamo una delle sue composizioni più incantevoli. Questa è Songbird all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: E 14:59 all'interno di Electric Ladyland, dalle 14 alle 17 ci sono io, ovvero Ambra Marie, che vi tengo compagnia su Radio Freccia. Stiamo parlando dei Fleetwood Mac, queste sono le giornate dei Fleetwood, perché anche ieri vi dicevo abbiamo parlato di un loro grande disco, che era il disco omonimo. Oggi invece abbiamo ricordato Christine McVie, perché nasceva il 12 luglio del 1943, questa compositrice, dicevamo, delicata e incantevole. Infatti l'abbiamo sentito dalla scrittura di Songbird, che è un pezzo che quando sento ogni volta mi scava sempre, un po' come questa canzone che sta per arrivare.

Somebody to love, magari trovarlo. Arrivano i Queen su Radio Freccia, che potete non solo ascoltare ma anche guardare in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme, che ci porterà a parlare ancora un po' di Fleetwood Mac. Ne siete contenti? Perché mi scrivete che insomma se ne parla anche fin troppo poco dei Fleetwood Mac rispetto al valore e la importanza che hanno a livello storico musicale, quindi allora continuiamo a farlo. Io sono solo che contenta perché è una band che adora la follia. E poi vabbè, ci sposteremo, riordineremo un po' la stanza perché arriva il nostro Gianni Royatti a fine ora. Vediamo il prof che cosa ci insegna quest'oggi. Intanto io continuo a tenervi un po' di compagnia con un po' di musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:12 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo chiacchierando come sempre un po' di musica, nella fattispecie dei Fleetwood Mac, però ci sono anche altre cose importanti da ricordare agli sfrecciati, quindi tenetevi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Quindi andate subito su RTL 102.5 Play in special in contest e scoprite come partecipare. Tra l'altro poi ieri non abbiamo parlato col nostro maestro Gianni Roiatti del fatto che, volendo, oltre all'autografo dei Muse potreste avere anche il suo autografo dietro, però c'è una prova da superare che, insomma, per avere anche l'autografo di Gianni Roiatti, bene importante, quindi magari ne parliamo dopo col prof.

0: Creedence Clearwater Revival all'interno di Electric Ladyland. E al 366-6634466 arrivate anche voi. Era un po' di tempo che non avevo notizie di questa città incredibile nella quale gravitano dei concerti imperdibili. E finalmente
1: Joe Ambro, sono Michael J. Otopolici dei Catodica, e sì, stasera suoniamo nel mitico locale, centenario quasi locale, si chiama TVB. E voglio dedicartelo anche a te.
0: Grazie.
1: Grande Ambra, e la città la sai già,
0: sì,
1: se vuoi dirla tu dilla pure. E vi aspettiamo tutti, ma tutti tutti.
0: Ma dove, raga, se non a Spotorno?

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
6: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia.
9: Le 15:24 all'interno di Electric Ladyland. Non sono l'unica a fare sogni strani e me lo dimostrate al 366 6634466. Paolo scrive: stanotte ho sognato che Radio Freccia chiudeva o non si vedeva più sul digitale, non avendo Sky era il panico, e continuava: oh, non fate scherzi che siete la mia droga da anni, i migliori ormai. No, ma ci mancherebbe, siamo sempre qua. È stato solo un brutto sogno, ma la cosa bella dei brutti sogni è che ci si risveglia, c'è un po' di panico che ti lasciano addosso, però dopo ci si riprende. Siamo qua, non ci muoviamo, anzi continuo a farvi compagnia con un po' di musica.

Sleeper su Radio Freccia, continua la musica, continuiamo a tenervi compagnia 24H, vi dicevo non preoccupatevi che non scompariamo, siamo sempre qua per voi. Nel frattempo al 366-6634466, siccome si sta parlando di Fleetwood Mac, mi è arrivato un vostro messaggio, mi dite: ciao Ambra, volevo segnalare a proposito dei Fleetwood Mac un disco a mio avviso stupendo, ovvero The End of the Game, di uno dei fondatori della band, ovvero Peter Green. Sì, parlavamo prima appunto anche di questa figura importantissima nei Fleetwood. Mi piace quando consigliate i dischi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando dei Fleetwood Mac, dei quali si è parlato molto recentemente, perché diciamo che Stranger Things in qualche modo, non vi dico che li ha rilanciati, perché non li abbiamo mai persi Fleetwood Mac, però un po' come era stato con Kate Bush, anche con i Fleetwood Mac Stranger Things ha giocato un ruolo piuttosto importante, perché Landslide, che peraltro ci siamo ascoltati ieri, dopo essere comparsa nel finale della quinta stagione della serie, è entrata per la prima volta nella Billboard Hot 100. Quindi insomma sappiamo che Stranger Things ha dato luce a brani che magari nel frattempo si erano un po' persi, e soprattutto ha permesso alle nuove generazioni di scoprire della musica incredibile, quindi bravi loro.

0: Ed eccomi qua, descritta con un brano. Quando devo descrivermi, in qualche modo mi piace utilizzare questa canzone dei Doors, Wild Child, che ci siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Intanto arriva anche un commento legato ad un consiglio di uno sfrecciato di prima.
1: Wow, bellissimo, The End of the Game. È stato uno dei primi vinili che io ho comprato, che ho trovato in un negozio di Novellara, mentre andavo a fare visita al cimitero sulla tomba di Augusto. E niente, quando l'ho trovato ho detto: questo deve essere mio. Disco psichedelico che segna un periodo di frattura molto importante per Peter Green. Era bella roba, sì. È da capire, ma bellissimo.
0: Ah sì, ma qua capiamo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:49, sfrecciati, è arrivato il nostro Gianni Royatti.
2: Eccoci. Ciao Ambra,
1: eccoci
2: ciao
1: qua.
2: Sfrecciati.
1: Esatto, con questo tono devi dire. Faccio un po' di pulizia, un po' di ordine, Gianni, perché stavamo parlando dei Fleetwood Mac, ma quando arriva il professorone di stirpe io comunque riordino un pochettino la classe, la cattedra, perché voglio lasciare a te lo spazio e il posto.
2: E fai bene, perché allora intanto io volevo tranquillizzare la classe, non ho intenzione di interrogare.
1: Ah, ok. Quindi
2: ho intenzione
1: oggi
2: anzi di voltare pagina, sì, e poi un po' come quando il professorone, accogliendo questo titolo che mi dai, per una volta dice oggi non spiego, vediamo un film.
1: No? Oh, mamma, che bello quel momento incredibile.
2: Esatto,
1: bellissimo.
2: Ci spostiamo nell'aula magna a vedere un film. Sì, perché questa cosa nasce dal fatto che proprio oggi ho scritto un articolo che uscirà nei prossimi giorni sul sito di Radio Freccia, un articolo di quelli estivi, perché la mia idea è stato proporre una rassegna di 7 film dell'orrore da vedere uno per ogni sera della settimana, accomunati da un filo rosso, una grande colonna sonora a tema rock. Allora, i film dell'orrore li ho scelti per questa ragione, nel senso che credo, no, che tra i piccoli grandi rituali dell'estate ci sia quello delle maratone dei film horror, cioè una cosa, tante emittenti televisive d'estate ti fanno la notte horror così, però c'è anche una memoria collettiva, le trasferte da blockbuster a fare riferimento di DVD, ma prima ancora si va alle videocassette, insomma questo rituale di spaventarsi tra gli amici, tra familiari d'estate è divertente, no? C'hai la sensazione che sei in vacanza, fuori fa caldo, le finestre aperte, insomma diventa un rituale collettivo anche quello di farsela addosso di fronte a un film. Quindi io ne propongo, so che è un tema che a te ti
1: guarda, lo amo,
2: tiepida.
1: Io proprio amo alla follia film horror, è proprio beccato,
2: esatto,
1: difatti, proprio il mio genere.
2: Quando io racconto qualcosa e tu stai in silenzio per più di 20 secondi è la lampadina rossa in totale dissenso, però oggi ti sciroppi. Allora, per rendere più appetibile la cosa, ripeto, tutti quelli che ho scelto e che magari adesso in questi 40 minuti che passeremo insieme vi suggerisco sono dei film che hanno delle grandi colonne sonore.
1: Almeno quello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59, ovvero quell'orario in cui ti hanno appena acceso l'entusiasmo dicendo oggi non si studia ma ci guardiamo un film, però poi ti dicono esatto. che vi guardate un horror. E se c'è una roba che detesto insieme al sound anni 80 sono i film horror, ma va bene prof, ma, non si preoccupi, faccia pure.
2: Tra l'altro è perfetto perché sì. È proprio una decade in cui forte anche l'esplosione del metal, vedremo che ci sono tantissime colonne sonore che giocano su questo binomio horror metal. Allora io ho 7 titoli, ripeto, sì. Uno per giorno della settimana, e ci sono classici assoluti, remake, B-movie quasi inguardabili che sconfinano nel trash, quindi quello secondo me ti piacerà perché fanno quasi ridere, sì. E veramente andiamo dal krautrock a Rob Zombie passando per il metal e l'industrial. Allora adesso ci sono i Blondie e poi il primo film che ti suggerisco sarà proprio dell'anno in cui è uscita questa canzone, 78-79.

0: Non vediamo l'ora di sentire l'elenco di questi film. L'impresa sarà allora trovarne uno bello.
1: No, beh, questo che ti suggerisco adesso è un capolavoro. Sì. Siamo nel 1979 e c'è Nosferatu, il principe della notte di Herzog. Tra l'altro un film importante perché Nosferatu di Murnau del 1922 è proprio un caposaldo della storia del cinema. Questo film lo riprende, sarà poi il film di vampiri più importante fino al 1992 con Dracula di Coppola. Perché a noi rocchettari appassionati di musica interessa? Perché la colonna sonora è dei Popol Vuh, che era una formazione tedesca che è stata decisiva all'interno della scena krautrock, che è stato un fenomeno musicale fighissimo, sviluppatosi in Europa, in particolare in Germania, in cui il progressive rock si apriva all'elettronica, alle sonorità ambient, insomma tutto un mondo di sperimentazione, tanto che questa scena era molto vicina alle cose folli che in quegli stessi anni stavano facendo Brian Eno e Robert

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:11 all'interno di Electric Ladyland. Grazie al prof Gianni Royati per aver portato un argomento molto interessante quest'oggi, che mi stimola.
2: Sì, esatto. Allora, il tema è quello di farsi le classiche maratone di film horror estive, quindi uscirà un articolo sul sito di Radio Freccia in cui suggerisco dei film horror, uno per giorno della settimana, da vedere tutti con una grande colonna sonora. Ora, in scaletta io vedo i Simple Minds, il che ci legittima ad entrare, insomma, a gamba tesa negli anni Ottanta. Allora c'è Fenomena di Dario Argento dell'85. Siamo nel boom dell'esplosione del metal e lui riesce a coinvolgere in questa colonna sonora sia i Motorhead che gli Iron Maiden, che fanno Flash of the Blade, tra l'altro uno dei miei pezzi preferiti della band. E poi, molto interessante, ci sono anche i Frankie Goes to Hollywood. C'è l'impianto delle colonne sonore di Dario Argento legate ai Goblin, che, insomma, di cui magari citeremo un altro film che ho proposto in questa rassegna. Però questo c'ha questa tempra da metal che è molto carino. E poi c'è giovanissima e bellissima Jennifer Connelly, che, insomma, solo quello merita la visione del film.
1: Immagino.

0: New Gold Dream, Simple Minds su Radio Freccia, mentre noi stiamo parlando di film horror, cioè meglio Gianni.
1: Esatto,
0: parlando di film,
1: esatto.
0: Horror.
1: Film horror
0: non mi permetterei mai.
1: Film horror con delle grandi colonne sonore, ve ne propongo alcuni, li troverete sul sito di Radio Freccia questa settimana in un articolo dedicato. Ce ne sono due, quello, uno l'ho appena consigliato, era Fenomena del 1985 di Dario Argento, ma restando in zona heavy metal anni 80 ce n'è uno che è proprio un B-movie tremendo, quasi inguardabile, però è talmente però brutto da diventare
0: bello,
1: interessante,
0: sì.
1: Si chiama Shock Em Dead e a noi piace perché c'è Michael Angelo, che questo fenomeno da baraccone della chitarra metal, la trama è sputtanatissima, un ragazzo è uno zero assoluto, vende l'anima al diavolo per diventare un virtuoso della chitarra, immaginati le conseguenze tragicomiche, e c'è Michael Angelo che fa gli assoli impossibili e Tracy Lords, che era una pornostar del periodo, che fa la, insomma, bella del collo, quindi tutti gli ingredienti per il film perfetto, per
0: incredibile, sì, proprio guarda, mio.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a €3,99 e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
6: Radio Freccia.
7: E 16 e 26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria Genereati. Stiamo, meglio, il prof sta parlando di horror movie.
8: Esatto, esatto, però caratterizzati da cosa? Da una grande colonna sonora, esatto, a tema rock. Quindi c'è un film imprescindibile, che tra l'altro è motivo di grande orgoglio per noi rockettari italiani. Nel 1975 Dario Argento è uno dei registi più acclamati dell'horror e per il suo film vorrebbe avere, è scomoda letteralmente, Pink Floyd, Emerson Lake Palmer, Deep Purple nella colonna sonora che lui aveva in testa. Alla fine invece preferisce una formazione di progressive rock italiano, i Goblin, capitanati da Claudio Simonetti, che scrivono una colonna sonora micidiale che contribuisce a cioè metà del cago che tu provi vedendo quel film è dovuto alle musiche, quindi loro sono incredibili e fanno questo disco clamoroso.

0: Day and All of the Night, i Kinks su Radio Freccia. Tra l'altro, prof, si ricorda che il buon Claudio Simonetti ci aveva scritto in onda una volta?
1: È vero, è vero, è vero, è vero. È stato, beh, insomma, è uno dei nostri fiori all'occhiello, insomma, medaglia al valore dei contenuti. Stavamo proprio parlando forse di progressive rock e dei Goblin, questa band italiana che poi, insomma, si è riuscita a ritagliare.

0: un posto di valore nella scena internazionale. Comunque, questa settimana io adesso vi ho dato qualche consiglio, ma ci sono tanti altri film, Non aprite quella porta, dei film di Rob Zombie, che insomma cantante degli White Zombie, ma anche regista pazzesco, insomma ci sarà tanto. Io spero di allietare così le vostre serate estive con questa rassegna di film horror con colonne sonore rock.
1: Poi posso permettermi di dire questa cosa, prof, strano lei, perché non lo so, a me non li amo gli horror movie, ma dovesse venirmi in mente di guardarne uno, a me verrebbe in mente di guardarlo in inverno, non lo so, mi sa più di fin da coperta. Invece c'è questa cosa che proprio va bene, ma lei mi destabilizza sempre, questa cosa mi piace, esatto. Quindi va bene,
0: bene,
1: gli horror non buttano caldo, gli horror, cioè non fa, cioè già fa caldo, ti guardi pure un horror, vabbè.
0: Ma no, ma l'horror per antonomasia, no? i brividi, quando hai paura i brividi, anzi, quindi forse ha questo effetto refrigerante. No, grazie, perché non mi ero sempre, perché le rassegne horror d'estate, forse per i brividi,
1: l'abbiamo scoperto,
0: questa refrigerazione da terrore, potrebbe essere quello.
1: Grazie prof, noi ci sentiamo la settimana prossima.
0: Alla prossima.
1: E io intanto vi lascio Black Pumas.

0: deal. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:38 all'interno di Electric Ladyland, programma che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 14 fino alle 17, quello che cambia a volte è la voce. Nel weekend, dal venerdì alla domenica, sentite quella di Ambra Marie e invece da domani tornate a sentire quella di Cecil B. Abbiamo appena salutato il nostro caro Gianni Roiatti, mi raccomando tenete d'occhio, come già ci stava anticipando, i social di Radio Freccia, perché uscirà questo carosello con questo, insomma, con questi consigli di film estivi che per Gianni Roiatti appunto sono gli horror. Io non so, però ovviamente il prof lo ascoltiamo, no?

un po' di Elvis anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua trovate tutti i nostri programmi, ci sono i podcast, se vi siete persi qualcosa, volete ascoltarlo, lo potete fare, ci sono le nostre interviste e ci sono le ultime notizie, appunto, e stiamo aspettando, io specialmente, così almeno me li segno tutti e me li guardo tutti, questi film horror consigliati da Gianni Royatti. No, a parte gli scherzi, appunto, non amo particolarmente il genere, però potrei, se dovessi cominciare a guardare qualche horror, sicuramente seguirei questa classifica, ma anche perché, appunto, come diceva il buon Gianni, sono importanti questi film soprattutto da un punto di vista musicale. E quindi, ripeto, come vi diciamo sempre, sui nostri social trovate sempre un sacco di contenuti dove perdervi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16.49 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Ci siamo appena ascoltati Paul McCartney nella nostra Top 20 con Come Inside. Allora parliamo un po', insomma, del grande Mac, perché insomma a 83 anni Paul McCartney continua a fare una cosa che pochissimi artisti della sua generazione riescono ancora a fare, ovvero pubblicare dischi che non vivono soltanto di nostalgia. Il nuovo album si intitola The Boys of Dungeon Lane e invece di raccontare la leggenda dei Beatles sceglie di tornare in realtà ancora più indietro, ovvero torna nella Liverpool del dopoguerra, quando Paul era semplicemente un ragazzo con una chitarra, qualche amico, il sogno di fare musica. Il titolo richiama la strada della sua infanzia e tutto il disco è costruito come un viaggio nelle sue origini. Non ci sono soltanto ricordi di John Lennon e George Harrison raccontati prima che diventassero icone, ma c'è dentro anche la sua famiglia, le difficoltà economiche, le prime cotte, insomma tutti degli episodi quotidiani che, messi uno accanto all'altro, hanno costruito la persona prima ancora dell'artista Paul McCartney. È un album molto intimo. McCartney guarda indietro con gratitudine, ricordandoci che sono proprio, insomma, le esperienze più normali a definire chi siamo. C'è anche un momento speciale con Ringo Starr all'interno del disco, nel brano Home to Us, ma anche lì appunto il centro non è tanto la reunion, ma è il senso di appartenenza, ovvero il significato della parola casa. Da un punto di vista musicale ritroviamo tutto quello che rende Paul McCartney sempre molto riconoscibile, quindi queste melodie immediate, questi arrangiamenti molto eleganti e quella capacità di trasformare una storia personale in qualcosa in cui tutti possiamo riconoscerci. Infatti una delle cose che io amo molto di Paul McCartney è che mi fa sentire a casa. Poi abbiamo detto melodie immediate, questo non vuol dire semplici, perché la meraviglia di Paul McCartney è che fa cose complesse facendole sembrare semplici, e quando fa una cosa del genere la definizione è che sei un genio. Però insomma lo sappiamo. Vi saluto con questo pezzo dei Led Zeppelin a proposito di geni, insomma da geni ad altri geni, e noi ci sentiamo in realtà anche domani, perché io parto per Amsterdam con Gianluigi Riccardo, chissà se torniamo. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16.59, bentrovati amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi voglio raccontarvi e farvi ascoltare una serie di dischi, band, artisti che a un certo punto, pur partendo da mondi molto diversi, si sono avvicinati in maniera drastica al rock. I primi sono i Depeche Mode. I Depeche Mode erano la faccia, il simbolo del synth pop, della new wave, del post-punk più oscuro ed elettronico, tanto che fino al 1987, racconterà Martin Gore, chitarrista, compositore e tastierista della band, che non volevano usare altro che elettronica proprio per discostarsi dalla tradizione rock più classica. Cambia qualcosa nel 1987 con il loro album Behind the Wheel e poi questo rapporto tra chitarre elettriche ed elettronica fiorisce in Personal Jesus e in quest'album incredibile che è Violator del 1990.

anche se poi è andato verso questi lidi elettronici sofisticatissimi, è comunque quella del rock suonato con le chitarre. Lui racconta: io ho passato le giornate per mesi e mesi, anni, tirando giù, seduto sul letto di camera mia, i classici del rock con la chitarra, imparando gli accordi, le progressioni di accordi, come erano costruite le canzoni, e tutto quel bagaglio l'ho portato nei Depeche Mode. Le chitarre elettriche bellissime che suggellano, no, queste sonorità di Violator sono suonate proprio da lui. Cambiamo completamente genere e ci ascoltiamo i Kaiser Chiefs.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Io vi ricordo il 366-663-4466, che è il numero a cui mandare i vostri WhatsApp se volete parlare di musica con me. Oggi ci stiamo concentrando su quelle band che, partendo da mondi magari lontani dal rock, a un certo punto virano verso rock, hanno questa sorta di epifania. Tra queste band ci sono anche i Coldplay, perché quando debuttano nel 2000 con Parachutes sono una band straordinaria, ma non propriamente rock, c'è quest'anima acustica pop, sono lontanissimi dal Britpop che aveva imperato negli anni 90, ma anni luce anche lontani dall'alternative, dal new metal. Nel 2000 però pubblicano A Rush of Blood to the Head, un disco in cui invece raddrizzano la schiena verso il rock e ricompaiono, o meglio compaiono, delle chitarre elettriche chiassose che si appoggiano su delle batterie che si fanno sempre più veementi. Insomma, c'è un'impronta rock, alternative rock, molto più decisa, come sentiamo in questo God Put a Smile Open Your Face.

Coldplay è tra gli artisti che, provenendo da una dimensione lontana dal rock, a un certo punto nel rock fioriscono. Io direi che uno dei più acclamati, forse paraculi degli ultimi anni, è Machine Gun Kelly. Io lo so, è un artista che a voi fa incazzare perché le sue origini sono quelle del rap, lui viene da lì, però a un certo punto nel 2020 ha una svolta rock, o meglio punk rock. Lui ha una sorta di caronte che lo traghetta nel mondo del rock, che è Travis Barker, il batterista dei Blink 182, che produce i suoi dischi. Il primo, Ticket to My Downfall, è appunto un disco che ha una forte impronta punk rock, però il successivo è quello che sinceramente a me piace di più, Mainstream Sellout. È un disco dove si accantona un po' questa dimensione più frivola, più punk, e si va a esplorare più il suono alternative rock degli anni 90. Ci sono echi di Green Day, ma secondo me ci sono anche tantissimi Weezer a livello di sonorità. Questo Piper Cuts è proprio una fotografia perfetta di questo sound rock.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 17.25, amici, e voi state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Roiatti, questa è Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18. Il 1994 è l'anno in cui il grunge è oramai il fenomeno imperante del mondo del rock, impazza in testa alle classifiche, nello stesso anno Kurt Cobain morirà, insomma siamo nel momento più alto, da lì in poi inizierà il suo declino. In quello stesso anno anche gli R.E.M., che erano sempre stati abbastanza alternativi come suono, si abbandonano un po' alle lusinghe del grunge e realizzano quest'album Monsters, che ha delle chitarre molto aggressive, quelle produzioni stratificate, insomma va un po' in quella direzione. Quello che interessa è che quando portano in tour questo disco si portano dietro uno studio mobile e iniziano a registrare tutto. Il pezzo che stiamo per sentire, che finirà nell'album successivo, è proprio catturato durante un soundcheck di quel tour. Bittersweet Me.

R.E.M., Bittersweet Me. Io vi stavo raccontando una delle fasi più rockettare, quasi grunge, degli R.E.M. Siamo a metà degli anni 90, hanno fatto questo disco Monsters, che appunto asseconda l'aggressività, la pienezza di suono e produzioni del grunge, e poi portano quest'album in tour. Insieme al tour si portano dietro uno studio mobile, quindi registrano tutto, registrano i soundcheck, allestiscono delle sessioni di registrazione tra una data e l'altra, registrano le prove. Ne uscirà un disco del 1996, New Adventures in Hi-Fi, che ha proprio la tempra di canzoni registrate da una band che è intanto in forma smagliante perché sta suonando ogni sera, e poi appunto non hanno queste produzioni particolarmente artefatte, complesse. È una band che suona quasi live. Dicevo, il pezzo che abbiamo sentito prima è proprio stato registrato durante un soundcheck, quindi ci sono tutte le componenti perfette di un grande disco rock: la volontà di essere più cattivi nella scrittura del precedente Monster e poi questa spontaneità di una band che suona e registra live. Ci ascoltiamo Paolo Nutini, Last Request. Amen.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.39, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste note di stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18 e vi ricordo ancora una volta che il 366-663-4466 è il numero a cui inviare i vostri messaggi per parlare di musica con me o magari anche per dire quali sono gli artisti, i dischi, le band di cui vi piacerebbe parlassimo. Io invece volevo ricordarvi una cosa, anzi volevo dirvi una cosa. Su Radio Freccia, oltre a fare note di stile, scrivo degli articoli che trovate poi sul sito di Radio Freccia. Stamattina ne ho scritto uno molto estivo, molto divertente, una sorta di rassegna di film horror, perfetti per le maratone estive in cui si fanno le noti guardando i film con gli amici, tutti caratterizzati da grandi colonne sonore rock. Ci ascoltiamo i Green Day e poi vi spiffero qualcosa.

Green Day Waiting, ma io vi stavo raccontando che secondo me tra i piccoli grandi rituali dell'estate c'è questa cosa delle maratone horror. Vabbè, io sono abbastanza grande per ricordare certi palinsesti estivi in cui si facevano le notti horror, c'era mi sembra le notti di Zio Tibia, non mi ricordo come si chiamasse, però questa cosa di vedersi film horror d'estate, fare le trasferte da Blockbuster, prendere i DVD, addirittura le videocassette, insomma, per chi è un po' più grande. Oggi ovviamente con la piattaforma uno si può fare la sua maratona horror su misura, e proprio per questo mi sono divertito a scrivere questo articolo che poi trovate nei prossimi giorni sul sito di Radio Freccia, dove vi propongo una rassegna di 7 film horror, uno per sera, però ovviamente è pensata per voi sfrecciati, quindi con un'attenzione particolare alla colonna sonora che il più delle volte è proprio smaccatamente rock. C'è di tutto, c'è dal classico al remake, c'è il B-movie talmente brutto da diventare divertente, e dentro a livello musicale ci ho messo di tutto, c'è progressive, elettronica, c'è Rob Zombie, un grandissimo regista, autore vicinissimo al metal, ricordiamo White Zombie, una sua band pazzesca, ma c'è anche il krautrock, ci sono gli Iron Maiden, Dario Argento riuscì a coinvolgere gli Iron Maiden in un suo film dell'85 fenomeno. Insomma, per gli appassionati dell'horror, oppure per chi magari non lo apprezza tanto ma attraverso rock forse se li sciroppa più volentieri, questa settimana una rassegna di film horror con grandi colonne sonore rock ve la propongo come sotto forma di consiglio sul sito di Radio Freccia. Ci ascoltiamo gli Alabama Shakes.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.51, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati, queste note di stile. Se sentite questa lieve inflessione malinconica nella mia voce è perché siamo arrivati alla fine di questa ora e quindi di questa settimana insieme. Io vi ricordo che noi comunque ci troviamo ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Io vi ringrazio per questo tempo fico che abbiamo speso insieme ascoltando musica, parlando di musica. Adesso sto per lasciarvi al Molo 17, dove ci sarà fino alle 21 Cata a farvi compagnia. Ma siccome poco fa vi ho suggerito di tenere d'occhio il sito di Radio Freccia, perché nei prossimi giorni uscirà un articolo che ho scritto dove vi suggerisco questa maratona di film horror perfetta per le serate estive, tutti accomunati da una grande colonna sonora. Ci sono film di Rob Zombie, di Dario Argento, c'è il classico Nosferatu di Herzog, insomma tutti hanno una colonna sonora che è un bijou, e nel sito di Radio Freccia in questo articolo ve la racconto. Quindi proprio per questo io vi do una dritta: scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, comunque, dovunque, soprattutto per ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e appunto le ultime notizie. Amici, io vi lascio con Bob Marley, No Woman No Cry, vi ringrazio ancora e basta. Buona serata da Gianni Roiati, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Freccia, Note di Stile.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Pochissimi secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo anche che siamo in radiovisione. Ove mai foste spaparanzati sotto al condizionatore in questo momento, potete sintonizzarvi sul 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E ancora parlando di numeri, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiatti e alle sue note di stile che ritroverete il prossimo weekend. Cominciamo con i The Music. Questa è The People.

lasciano abbastanza indifferenti sia il mercato che la critica, e dopo un esordio così, tra l'altro ti chiami The Music, la musica, è arrivata la musica, insomma non se la passano benissimo fino ad arrivare allo scioglimento prematuro, secondo me, nel 2011 dopo una serie di concerti d'addio. Strana parabola, perché secondo me meritavano molto di più. Ride, Lenny Kravitz. When I look-

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 15 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Uno degli aspetti positivi della stagione estiva è che in generale capita di avere un pochino più di tempo per se stessi, no? E allora perché non approfittarne magari per imparare a fare qualcosa di nuovo? Magari per imparare a suonare la chitarra elettrica, tiè. E voi potreste dirmi, sì, adesso mi compro una chitarra elettrica così per passare i pomeriggi estivi vuoti. No, ve la regaliamo noi. Radio Freccia vi regala una chitarra elettrica autografata dai Muse. Quindi andate subito su RTL 105 Play, cliccate su Special e Contest e incrociate le dita. Loro sono gli Oasis, Go Let It Out.

fa molto ridere il messaggio di Luca che scrive: ciao Kat, ieri delle persone all'entrata del concerto di Marilyn Manson hanno provato a convertirmi, ma io gli ho detto che resto fedele a Radio Freccia. Oh, mi sembra proprio il modo migliore. Chiunque cerchi di convertirvi a qualsiasi cosa, anche a passare al piano induzione rispetto al gas, ecco, voi rispondete sempre che rimanete fedeli a Radio Freccia. Tra l'altro, adesso a parte gli scherzi, oggi stavo guardando sui social di Freccia, sui nostri canali social, le foto, i video, un bel ricappone di ieri che potete trovare anche voi, e bisogna dirlo, dai, Marilyn Manson ha assunto Zeus come scenografo, perché vedere il concerto e i lampi e quell'aria da tempesta che circondava tutto il palco, beh, devo dire che è stato

qualcosa di veramente spettacolare, insomma, neanche a farlo apposta, meraviglioso. A Little Love Beef Clyro, e a seguire quelli che hanno firmato la chitarra, i Muse con Night Shift Superstar.

0: compagno. Ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia.
4: Le 18 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ce ne andiamo allegramente nel 1998, quando i Placebo pubblicano il loro secondo album in studio, da cui ascolteremo quello che fu il biglietto da visita di questo album, Without You I'm Nothing, ovvero Pure Morning, uno dei brani probabilmente più riconoscibili dei Placebo. In questo secondo album certamente i Placebo raggiungono una maturità che non si riconoscevano nel loro album di debutto, che però finalmente hanno riaccettato, soprattutto Brian Molko, con una certa anche nostalgia, dal momento che il 19 giugno scorso il primo album dei Placebo, Placebo Recreated, è stato pubblicato, una versione veramente notevole. Ce li ascoltiamo in Pure Morning.

Ed è con somma gioia che vi annuncio la nascita di una nuova band, anzi, per essere precisi, si tratta di un supergruppo. Questo supergruppo si chiama, o si chiamerà, insomma, sta emettendo i primi vagiti, mettiamola così, Creating Family. Ora, alcuni tra voi magari avranno sentito un campanellino suonare, perché Creating Family è un brano dei Ramones contenuto nel loro ultimo album Dios Amigos del 1995, che guarda un po', questa estate compie 50 anni e in occasione di questo importante anniversario nasce la Creating Family, una tribute band, un super gruppo appunto nato per omaggiare i Ramones, e dentro ci sono proprio degli scappati di casa. Guarda, dei primi che passavano: Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink 182, Tim Armstrong dei Rancid e CJ Ramone, l'ultimo bassista del gruppo, oltre ad essere anche coautore e cantante di questo supergruppo chiamato Creating Family. Non vedo l'ora di vedere la performance del 30 agosto. I Miss You, loro sono proprio i Blink 182.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, e a proposito dei Creating Family, questo super gruppo che nasce in occasione del 50° anniversario di Adios Amigos, l'ultimo album dei Ramones, Carlo chiede: questo super gruppo farà anche qualche inedito o è solo nato per omaggiare i Ramones? Beh, l'occasione ovviamente è questo 50° anniversario, ma probabilmente, visto il calibro dei musicisti che lo compongono, qualche inedito ci sarà da aspettare. Ad ogni modo, noi ve ne daremo conto. Anche per questo, scaricate l'app RTL 102.5 Play, così vi teniamo aggiornati con la sezione Ultime Notizie. Rain, loro sono i Cult.

E ci siamo, eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo dall'alcolico, vi porto nel 1919 a Detroit, per la precisione all'Athletic Club, che è un bar piuttosto rinomato, dietro al cui bancone si diletta, ed è caso di dirlo, tale Frank Fogarty, che in realtà nella vita faceva l'attore. Ad ogni modo crea un nuovo drink che si chiama Last Word, ultima parola, e diventa celebre questo drink particolarmente a New York, dove poi Fogarty si reca in tournée, appunto era un attore di teatro. Dopodiché basta, viene completamente dimenticato perché nel frattempo arriva il proibizionismo. Insomma, bisognerà aspettare il 2004 in quel di Seattle, quando un altro barman riscoprirà la ricetta che ora vi vado a declinare. Molto facile: prendete uno shaker con ghiaccio, dentro ci mettete 2,25 centilitri di gin, 2,25 centilitri di chartreuse verde, 2,25 centilitri di maraschino, 2,25 centilitri di succo di lime. Date una bella shakerata e filtrate il tutto in una coppetta ghiacciata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:53 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, che oggi trae l'ispirazione da una storia vera. Il suo drink analcolico di oggi si chiama Maurizio Island. E personalmente lo dedico alla Sardegna tutta, ma in particolare a Claudio e Pina. Ad ogni modo, il Maurizio Island si fa così: in un bicchiere highball mettere 2 centilitri di miele di agave, 2 centilitri di succo di limone, 6 centilitri di infuso di bacche di ginepro, di mirto sardo. Mescolare vigorosamente come se doveste abbandonare la lumellina per trasferirvi in Sardegna per sempre. Riempite di ghiaccio e completare con acqua tonica mediterranea, sorseggiare sapendo che avete fatto la scelta migliore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Una manciata di secondi e saranno esattamente le 19. Inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda qui su Radio Freccia dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono, come ogni fine settimana, c'è Kat, e vi ricordo anche che siamo in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E già che parliamo di numeri, vi ricordo anche quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, mi raccomando, non è vero? 366-663-4466. Dopo gli ACDC non ne abbiamo ancora abbastanza, vero? Loro sono i Pantera.

Ah, ma non vi sentite meglio? Io trovo che Walk the Pantera sia rigenerante. A me fa questo effetto qua, questo singolo prodigioso dove Phil Anselmo, devo dire, dà il meglio di sé, ma che certamente senza quel riff incredibile di Darrell, insomma, non sarebbe il brano leggendario che è, estratto da Vulgar Display of Power. Ha molto a che fare con il titolo dell'album dei Pantera, perché al di là della potenza del brano e al di là della rabbia che traspare, insomma, tutto questo nasce da una ferita originale di Phil Anselmo che dopo il tour di Cowboys from Hell aveva cominciato a notare che persone ritenute amiche, ritenute soprattutto affidabili, quei 3-4 affetti che

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Ma sarà la birra, sarà la giornata di mare, ma secondo me sarà anche Walk dei Pantera, che sì, mi sento rigeneratissimo. Ciao da Armando!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 12 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Qualcuno scrive: Kat, tu ed io negli Stati Uniti lungo una strada deserta con questo sottofondo, ovvero Jack White, Dollar Bill. Con questo sottofondo andrei da qualsiasi parte, credo, on the road, richiama proprio quelle atmosfere lì, ma diciamo che per un po' gli Stati Uniti possono aspettare, ci sono tanti altri posti ancora da vedere, per gli Stati Uniti magari aspetto ancora un po', non ci sono mai stata fino adesso, proprio ora ci devo andare, aspettiamo, un paio d'anni magari, vedremo, vedremo. Age of 17, lei è Stevie Nicks.

Age of 17, 1981, singolo estratto dal primo album solista di Stevie Nicks fuoriuscita, sbattendo un po' la porta, dai Fleetwood Mac. Giusto ieri parlavamo del periodo della registrazione di Rumours, quando dire che volavano gli stracci era ancora parlare di una situazione tranquilla tra divorzi, appunto litigi e varie cose. E c'è una sorta di effetto Mandela che riguarda i Fleetwood Mac, come se si fossero sciolti con l'allontanamento di Stevie Nicks per intraprendere la sua carriera solista. In realtà non è così, in realtà i Fleetwood Mac si sono sciolti ufficialmente nel 2022, cioè 10 minuti fa praticamente, e l'evento triste che ha portato alla dichiarazione di scioglimento della band è stata la scomparsa di Christine McVie, pietra miliare di questo gruppo, di cui oggi ricorreva tra l'altro il compleanno. E mi piace ricordare che una band leggendaria come Fleetwood Mac non abbia più avuto senso, non tanto quando uno dei membri se n'è andato sbattendo la porta, quanto nel 2022, quando uno dei suoi membri non era più in circolazione qui sulla Terra. Read My Mind, The Killers.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia.

19 e 26 minuti al Molo 17, check out al microfono e andiamo nel 1996. Oggi ci sono un sacco di cose più o meno di quel periodo lì. È un brano molto particolare, sto parlando di Breathe dei Prodigy, singolo estratto da The Fat of the Land, appunto del 1996, e che segna un punto importante nella diffusione della fama dei Prodigy, perché è probabilmente questo il brano che fa conoscere i Prodigy per la prima volta al di fuori di quella che viene chiamata cultura rave.

È vero che dopo la pubblicazione di Breathe la platea dei Prodigy come ascolto, come pubblico si allarga immensamente, oltre ad avere degli ottimi piazzamenti in classifica, gli MTV Awards, insomma tanta roba. Ma certamente non è perché Breathe sia più appetibile per un mercato commerciale da un punto di vista del suono, insomma non è che improvvisamente i Prodigy si mettono a fare qualcosa che sia anche solo vagamente pop, ma è semplicemente perché Breathe è il terzo estratto da quel capolavoro che è Fat on the Land, ed era stato preceduto Breathe da Smack My Bitch e ancora prima da Firestarter, insomma tutto il ventaglio che riguarda il mondo dei Prodigy. E a quel punto, dopo quel novembre del 96 con la pubblicazione di Breathe, non si poteva proprio far finta che non ci fossero questi pazzi in circolazione. Non è che loro si siano adattati al mondo, è il mondo che si è adattato a loro. Loro invece sono i Red Hot Chili Peppers, Stadium Acadium.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato Storm Second da Generation e Young Lean. Non sono io che pronuncio male, è proprio Generation. C'è questo gioco di parole. E un po' di tempo fa, siccome il brano è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, qualcuno di voi al 366-663-4466 scrisse un po' impietosamente dicendo che è più bella la coreografia del video che la canzone. Ora, non lo so se sia così, devo dire che però la coreografia del video è veramente ipnotica. Rocky Mountain Way, Joe Walsh.

c'è niente da fare, è proprio vero che a volte quando una cosa non ti viene è inutile che stai lì a incaponirti, è meglio se fai altro, ma andiamo con ordine. Rocky Mountain Way da un punto di vista musicale era già lì sul tavolo, Joe Walsh ce l'aveva già un po' apparecchiata grazie anche alla sua band e grazie a quella trovata geniale del talk box, ovvero quella specie di cannuccia che ti permette di suonare la chitarra come se fosse uno strumento a fiato e farla parlare, ecco l'effetto è un po' quello. Bene, c'è tutto, manca il testo della canzone e dai, e non si può fare senza testo, ma non c'è verso. Joe Walsh non riesce a scrivere neanche una parola e infatti lascia perdere e si mette a falciare il prato nella sua villetta schiera in Colorado. Sta lì che guarda le montagne, siamo a Boulder, e da lì finalmente gli viene l'ispirazione ed è talmente tanto un'epifania che molla il tosaerbe, il quale va per la sua strada, e lui corre a scrivere il testo. Peccato che il tosaerba sia arrivato dritto dritto nel giardino della vicina e le abbia fatto fuori tutti i cespugli di rose. Ma l'arte richiede sempre un prezzo. Intro dei XX.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato gli U2 con Streets of Dreams. Praticamente anche loro hanno finalmente la loro hit estiva. In effetti, se nella prima parte del brano avessero messo anche un applauso di mani a tempo, ci si potrebbero fare addirittura i balli di gruppo. Va bene, siamo arrivati quasi al termine della seconda ora, ce ne aspetta un'altra, quindi non fate il vuoto, non scappate, anche perché stanno arrivando i Creed e questo brano in particolare è uno dei più belli, With Arms Wide Open.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Pochissimi secondi che mancano alle 20 e iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda qui su Radio Freccia dal venerdì alla domenica, ovviamente essendo weekend, sennò che weekend sarebbe, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Skype. Naturalmente c'è anche la nostra app con la quale potete continuare ad ascoltarci ovunque andiate. E ricominciamo la nostra terza ora insieme con Bruce Springsteen. Questa è The River.

0: Il messaggio che stiamo per ascoltare fa riferimento a With Arms Wide Open dei Creed, che ha chiuso la seconda ora del Molo 17, ma sono certa che il contenuto di questo messaggio per molte persone si possa adattare anche dall'atmosfera che ha appena creato il Bosco on the River. Ad ogni modo, prego, dica tutto.
1: Boh, ragazzi, sarà il tramonto, sarà questa atmosfera di guida molto lenta, ma io questa la sparo a tutta, With Arms Wide Open, ed è poesia, che bella la vita.
0: Allora, la cosa che mi è piaciuta tanto di questo messaggio è proprio la frase finale, non tanto che bella la vita, che voglio dire sì, certo, bella frase, ma insomma, ma è il tono. Non so se sono pazza io, ma ci ho sentito proprio davvero un sentimento di soddisfazione, di contentezza, di relax, perché no, magari anche di felicità, perché ci sono quei momenti che ti fanno dire ma che bella la vita, dai, ma sì. Richard Ashcroft, ma

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, e che ci crediate o no, quelli che abbiamo appena ascoltato erano i Kasabian con Superpowers, e non era Eminem. Dai, cioè l'assonanza è davvero, davvero colpisce, anche perché Superpowers si discosta parecchio insomma dalle sonorità a cui i Kasabian ci hanno abituato fino adesso. Serge Pizzorno sta decisamente sperimentando diverse cose. Facciamo nel 1992, loro sono i Pearl Jam, e questa, eh sì, è proprio lei, Jeremy.

su una cosa non c'è dubbio. Se tu metti nel tuo album d'esordio un pezzo come questo Jeremy, mettendo il sale su una ferita che è ancora aperta, perché fa riferimento a una storia terribile, quella che viene raccontata nel video, accaduta soltanto un anno prima, quindi nel 1991, ecco, con questo esordio una cosa ci vogliono dire per Jeremy in quel 1992, che non sono venuti al mondo per fare finti sorrisi a nessuno, non sono venuti neanche a consolare nessuno, altrimenti non parleremmo di grunge, non parleremmo di una penna straordinaria come quella di Eddie Vedder, che non si è mai sottratto all'idea di andare a fondo anche con i testi delle canzoni. E c'è da dire che il bassista Jeff Ament, da un punto di vista della composizione musicale del brano, non è certamente stato da meno. Jeremy è certamente uno dei brani più importanti di Ten, che va detto nel suo complesso è un gran bel capolavoro. Crazy, questa è una rielaborazione di Alanis Morissette, che nel 2005 per una campagna pubblicitaria rivisita il celebre brano degli anni 90 di Seal.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 20 e 28 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono, invece al 366-663-4466 c'è un'adorabile sfrecciata, molto speciale, almeno per la sua età, perché lei scrive: io sono Anna e vi sto ascoltando proprio ora, ho 11 anni, vi ascolto sempre. Bene Anna, mi fa molto piacere. Allora è proprio a te che racconto cosa stiamo per ascoltare. Ascoltiamo un pezzo dei Blur, magari un po' ne avrei sentito parlare. Il pezzo in particolare è Tender, pensa, è stato pubblicato nel 1999, tanto tempo fa, ed è una canzone molto terapeutica.

Tender, singolo estratto da 13 1999. Ora, cara Anna, che hai solo 11 anni, devi sapere che in quel periodo lì Damon Albarn, il frontman dei Blur, non è che se la stesse passando benissimo, perché aveva appena chiuso una relazione molto importante che parecchio lo aveva fatto soffrire, ma anche da un punto di vista professionale le cose non erano proprio rose e fiori, visto che all'interno della band c'erano tensioni, crisi creative. Insomma, era un periodo delicato che va a confluire appunto in questo album 13, che in qualche modo il passaggio di secolo, stava per arrivare il 2000 e i Blur stavano cercando di ricollocarsi dal punto di vista dell'ispirazione artistica. Tender in particolare è vero che è dedicata, o meglio nasce dalla crisi sentimentale di Damon Albarn, ma Damon Albarn ne fa un canto di speranza che allarga poi a un senso di amore un po' più universale, ci infila dentro anche in fondo un'allegria, una spensieratezza che è sottolineata anche da quel meraviglioso coro gospel, assolutamente un inedito per lo stile dei Blur. Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Magari, Florence, magari i Dog Days sono i giorni della canicola, magari fossero finiti.

20 e 42 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e vi giuro che non l'ho fatto apposta, vi giuro. Potrebbe sembrare una cattiveria, mi rendo conto, e so che le battute si sprecheranno al 366-663-4466, ma il fatto che adesso ascoltiamo i Led Zeppelin subito dopo aver ascoltato i Greta Van Fleet, giuro che non è stato fatto in maniera volontaria, non è cattiveria nei confronti dei poveri Greta Van Fleet, è andata così, è stata casuale, sono cose che capitano. Over the Hill and Far Away.

Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma anche per ritrovare le repliche di tutti quanti i nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie, i podcast, le puntate speciali, le top 20 e i regalini e l'accesso al nostro store ufficiale con tutto il merchandising di Radio Freccia. E naturalmente per regalini intendiamo diverse cose, tra cui i biglietti dei concerti. Per esempio, chissà quanti di voi stasera si trovano all'Ama Music Festival in attesa di Alice Cooper. Una cosa la so di sicuro: la nostra Titania è lì e ha anche intervistato parecchi di voi. E già i contenuti sono sui nostri social, quindi vi invito a spulciare qualora non aveste la fortuna di essere lì in attesa di Alice Cooper. Tra l'altro, mi scuso con Titania e soprattutto con Cassidy, che si occuperà dell'ultima luna sia ieri sia oggi. The Rope, Wonder Horse.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 54 minuti al molo, 17 adorabili sfrecciate e sfrecciati. Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento per quanto riguarda questa settimana. Si può dire che da domani inizia il mio di weekend, se si può dire così, ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo. E però voi rimanete qui perché, come anticipavo, tra poco arriva Cassidy che salpa dal molo 17 e vi traghetta sull'ultima luna. Per cui tutto questo accadrà con le note dei Cranberries Analyze. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia un'ultima luna eccezionalmente ancora con me come ieri. Io sono Cassidy, Titania la sentiremo alla fine di queste tre ore. Intanto saluto e ringrazio Kat per avervi accompagnato fino all'ultima luna. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Insomma, concludiamo questa settimana insieme, possiamo dire così, anche se è weekend, ma fa sempre parte della settimana, e cominciamo la serata così.

0: sapore di anni 90 che a me piace sempre tantissimo. Poi ognuno ha la propria sensazione, come dicevamo anche ieri, la percezione di una canzone nel tempo, e sì, a me mette di ottimo umore. Sentiamo un po', sì?
1: Ma buonasera, che si dia allora. Come ti avevo annunciato, io questa sera sto a casa, non vado da nessuna parte, ho preparato già la cena per Emma e ti ascolto con gioia e letizia.
0: Grazie.
1: E non c'è, come dire, una connessione che
0: ci separi.
1: Può bloccarmi, ok? Ciao.
0: Grazie Salvo, piace questo entusiasmo che, nonostante la stanchezza, perché lavora praticamente sempre Salvo, però ci riserva sempre questi momenti appunto di entusiasmo nei nostri confronti.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come state in questa domenica sera, momento di relax, momento di uscita, insomma, come state? Io direi che Chris sta molto bene perché dice finalmente vacanze. Per qualcuno sì, comincia il periodo delle vacanze, per qualcun altro ci sarà ancora attesa, per qualcun altro magari non ci sarà la vacanza, insomma, sapete che ogni estate è un po' a sé, non sempre può andare in vacanza, magari bisogna fare altre scelte e ci sta, fa parte ovviamente di quello che è la vita. È così, ci sono dei momenti dove magari bisogna magari concentrarsi su qualcosa, un nuovo lavoro, ci sono delle volte che magari qualcuno dice adesso è meglio che risparmio, anche perché non è obbligatorio per forza andare da qualche parte, si può stare anche tranquillamente a casa a riposarsi.

Joe Cocker su Radio Freccia. A proposito di vacanze, che poi non è una vacanza ma è una trasferta, come sapete ogni anno ci spostiamo e andiamo in onda da... poi vi diremo meglio, quindi ci sentirete per più tempo, nel senso che le prime due settimane ci sarò io, quindi due settimane di seguito, e poi dopo ci daremo il cambio e sentirete due settimane di seguito Titania, come ogni estate, insomma ci ritroviamo per un bel po' di tempo mentre ci racconteremo un po' l'estate come sta andando. Beh, diciamo che mi porto in trasferta al pub, perché a me piace sempre definire L'Ultima Luna un pub tra gli amici e la musica preferita, quindi è bello ritrovarsi anche in trasferta, sa sempre di casa.

0: Tron. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 21:27 su Radio Freccia. Come state? Che cosa state facendo? Insomma, condividete quello che volete. Come sapete, la prima parte dell'apertura del pub la passiamo così, sapere un po' come stiamo.
6: Sì. Buonasera Radio Freccia. Ciao. Viva i rock. Vorrei fare anch'io delle trasferte come fate voi. Mi divertirei un monte. Vi invidio. Le vorrei fare anch'io. Ciao, ciao, viva i rock.
5: Grazie, devo dire che sì, siamo fortunati, è veramente bello poter sentire casa, come dicevo prima, almeno per quanto mi riguarda, trovarvi anche in trasferta, quindi rimanere in un ambiente che si ama andando anche poi al mare in questo caso, quindi molto fortunati, sì.

0: da Radio Freccia. 366-6344-66. Stavo leggendo questo messaggio di Ste che dice: sono di buon umore perché ho già cenato e fatto la doccia. Che voglio dire, dicono che dopo i 30 questa è la serata perfetta. Assolutamente sì, soprattutto con questo caldo, quando magari si è passata un'intera giornata fuori, si arriva a casa, si fa quella doccia, ah, che bello, proprio si sta di un bene, a meno che non si comincia subito a risudare, e lì è peggio che peggio. Vabbè, a parte questo, saluto Giacca e Bianca e poi.
1: Ciao Cassi, ciao a tutti, da Fredda il Guru, un abbraccio.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:39 su Radio Freccia. Stavo pensando, visto che ne stavamo parlando di trasferte che abbiamo fatto in questi anni, io dico abbiamo perché appunto è come portarsi dietro casa, come dicevo prima, e abbiamo passato tanti momenti assieme e mi ricordo tante cose successe, argomenti eccetera, e devo dire che c'è stata una trasferta in particolare dove io sono stata malissimo, adesso non starò a spiegare, ma veramente sono stata proprio male fisicamente. E meno male che c'era l'appuntamento in onda, perché a voi sembrerà strano, per me proprio per niente, perché lo so che è il potere di quello che è, almeno secondo me, il pub. Avervi lì alla sera e ritrovarvi durante la trasferta dove non stavo bene, per me è stata una salvezza.

Don't Stop Believing. Journey. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 è il nostro numero. Anche perché stavo dicendo, visto che siete stati preziosi per me in quella trasferta perché non stavo bene, quindi passavo la giornata in camera perché non stavo bene, poi mi trascinavo al microfono e trovavo voi che mi portavate il sorriso, che non so se vi è mai capitato, spero proprio di no, ma quando si sta male che non si è neanche a casa propria, si sta anche peggio.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.53 su Radio Freccia, finisce questa prima ora insieme, poi vi ricordo che alla fine della terza ora chiameremo Titania al concerto di Alice Cooper, poi settimana prossima torneremo alla normalità, quindi ci sarà lei venerdì, sabato e domenica. Intanto saluto Stefano da Budrio, poi c'è

0: Ciocca con Alessio e i suoi clienti, poi c'è Roberto da Domodossola e arriva questo saluto classico.
1: Ciao Cassidy, ci sono anch'io, eh?
0: Ciao Faustina.
1: Ben ritrovata, radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, ciao!
0: Buon inizio settimana, però intanto godiamoci questa domenica sera, qualcuno non ci vuole assolutamente pensare che domani sia lunedì, quindi fermiamoci a questo, a questa serata, sì?
2: Ciao Cassidy!
0: Ciao Mauro!
2: Ieri sera mi è successa una cosa brutta, mi sono dimenticato che noi maschietti non riusciamo a fare due cose insieme, io ne ho volute fare tre. Mi stavo svegliando, stavo camminando e ho cercato di appena aprire il telefono. E mi è caduto il telefono e si è rotto!
0: Oh.
2: Perciò ho fatto una notte intera senza telefono, senza social, senza WhatsApp e ho perso tutti i contatti. Oggi ho ripristinato un telefono vecchio che avevo in casa e ci proviamo a ritornare. Ciao, ne?
0: Tornare anche al pub, mi spiace, succede purtroppo, anche perché Mauro, lavorando tutta la notte, magari quando è un attimo in pausa o comunque vuole comunicare anche con noi, diciamo che ormai siamo abituati a quella che è la comodità del cellulare. E poi insomma porta anche tanta pazienza, come tanta gente che sta lavorando con questo caldo, anche perché almeno qui in zona la sera non si rinfresca neanche, quindi. E anche e soprattutto a lavorare per strada, quando si è a contatto con le altre persone, che non tutti devo dire che guidano proprio bene, eh. Infatti prima mi è passato uno davanti che mi è venuta la classica frase del: ma chi gliel'ha data la patente a questo?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia questa seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi eccezionalmente con voi in questa serata, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Io ne parlerei del chi vi ha dato la patente, nel senso, ci ho pensato prima quando mi è venuta questa frase, ho detto quasi quasi lo chiedo anche agli sfrecciati se si ricordano il proprio istruttore di guida, se sono stati fortunati o meno, e anche la prima auto che poi avete guidato, che normalmente magari era quella di famiglia, oppure qualcuno è stato un po' più fortunato ad avere quella proprio sua, magari qualche ricordo legato a quest'auto.

0: R.E.M.
1: Radio Freccia, cominciano ad arrivare. Sto sorridendo perché stanno arrivando le vostre esperienze di vita a riguardo.
2: Sì. Istruttrice di guida, mia madre nell'89 ha preso la patente da privatista, quell'anno venne giù infatti il muro di Berlino per tale evento e la macchina era la mitica Ford Fiesta del 78, quella squadrata, mito di macchine, mamma mia. La tenuta di strada come quella, le auto di adesso se lo sognano, con le ruote le 145, quelle della bicicletta.
1: È bello sentire appunto i vostri ricordi, qualcuno magari ha anche lo stesso ricordo della stessa auto.

0: Yes, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:11 su Radio Freccia 366-6344-66. Ma chi vi ha dato la patente? Ma non in senso negativo, cioè chi è stato il vostro istruttore di guida, com'è andata, se siete stati fortunati, e la vostra prima auto, sì?
3: Anche io, prima auto, Ford Fiesta del 78, colore azzurrino, carta da zucchero, qualcosa del genere. Io però l'ho comprata nel 96, quindi un'auto di 20 anni prima, perché avevo soldi solo per quella.
2: La mia è stata una Polo blu usata, e devo dire che era forse anche troppo usata, perché la frizione è durata un nulla.

Country Girls in Denver, Radio Freccia. E questa canzone mi riporta anche un po' a quello che è stato il mio istruttore di guida, perché è molto country, questo abbigliamento un po' così alla Far West, era molto particolare, tal Alberto, ma molto simpatico, ci siamo fatti grandi chiacchierate, mi piaceva moltissimo la sua calma nel spiegare le cose, anche quella guida lì dove stavo investendo una signora in bicicletta perché era nascosta, è uscita all'improvviso e mi dice: non la vedi una bicicletta? No, non l'ho vista, non ci posso fargli. E poi fortunatamente è andata bene, patente presa al primo colpo, che poi l'esaminatore, devo dire, era molto spartano, perché io ho fatto tipo una curva in terza che si doveva fare in seconda e l'istruttore: brava, così si fa, belli aggressivi, insomma, magari al ritorno facciamola in seconda, però al ritorno niente, l'ho fatta comunque in terza, però è andata bene lo stesso.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:24 su Radio Freccia, tantissimi messaggi, quindi con calma li ascolteremo tutti. Quindi chi manda un messaggio magari in questo momento, magari lo ascolterà tra un pochino. Sentiamo.
4: Ciao a tutti, sono Emiliana da Verona. Io ho preso la patente nel lontano 89 e la mia auto è stata una Fiat

0: Uno bianca, mi ricordo un particolare che avevo parcheggiato vicino a un'altra Fiat Uno bianca, uguale identica alla mia. Apro la portiera, insomma, e non era la mia macchina. Praticamente le chiavi apriva anche altre auto uguali alla mia. No. Poi nel frattempo è arrivato anche il proprietario e non ci siamo guardati, effettivamente le nostre avevano le chiavi uguali, ecco. No. Ricordo questo particolare, era un anziano anche, mi ha guardata malissimo, ma poi insomma naturalmente ha capito cose dell'altro mondo. Ciao a tutti.
1: Ma veramente, è possibile questa cosa?

0: Clash su Radio Freccia. Chi vi ha dato la patente nel vero senso della parola? Chi è stato il vostro istruttore? Come è andata? Qualche esperienza particolare? E la prima auto, sì?
1: Buonasera a tutti. Allora, prima macchina Mini 90 azzurra. Dopo 2 anni era maculata con tutte toppe di stucco per carrozzieri. Il mio istruttore di guida, sapevo già guidare abbastanza bene, quindi per vedere se mi comportavo bene mi diceva: bada quella che è minigonna. Appena mi giravo mi dava uno scapaccione: guarda la strada, test Pinolo, ciao e bove.
0: Metteva la prova. Comunque, dai messaggi che stanno arrivando, devo dire che l'azzurro, l'azzurrino, qualcuno l'ha definito più azzurrino, andava molto per la prima auto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:37 su Radio Freccia. Al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi. Chi vi ha dato la patente, ma nel vero senso della parola? Chi avete avuto come istruttore? Se vi siete trovati bene, se c'è stato qualcosa in particolare che ricordate col sorriso o meno? E poi la vostra prima auto, che quella di solito rimane un ricordo e magari anche un bel ricordo, anche perché insomma magari c'erano delle macchine usate, acciaccate. C'era una mia amica ad esempio che aveva questa Panda di quelle vecchie che entravi, chiudevi la portiera e si apriva l'altra, quindi potevi chiudere anche l'altra. Si smontava pezzo per pezzo.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Chi vi ha dato la patente? Proprio l'istruttore che avete avuto, se siete stati fortunati o meno, e la vostra prima auto. Per alcune persone invece vale veramente il ma chi va dato la patente, perché certe persone, e poi si intravede anche il carattere della persona nel modo di guidare.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.48 su Radio Freccia, finisce questa seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Io sono Cassidy, eccezionalmente con voi in questa domenica sera. Normalmente trovate me in settimana dalle 22 a mezzanotte e invece ogni tanto capita qualche cambio, poi settimana prossima si tornerà alla normalità. Però dopo sentiremo Titania per sapere com'è andato il concerto di Alice Cooper. Intanto stiamo parlando delle vostre esperienze, chi vi ha dato la patente nel vero senso della parola, chi è stato l'istruttore, chi vi ha insegnato a guidare, se è stata una bella esperienza oppure no, e la vostra prima auto. Sentiamo qui, sì?
2: Sì, poi mi ricordo sempre una delle prime auto che ho avuto, che era un po' più prestante e grande della Polo, era una Toyota RAV4, quindi una bella macchina, insomma. Mi ricordo che veramente ero un cane a guidare, tipo a volte al posto di mettere la terza mettevo la prima, mi moriva la macchina in mezzo alla strada. Per fortuna non c'era nessuno dietro, ma mi ricordo che, cioè, le prime macchine che ho avuto è stato un trauma, perché veramente ero incropito. Cioè, infatti mi ricordo a prendere la patente ci ho messo un bel po', a parte che ero abbastanza incasinato a scuola. Ho fatto un po' fatica anche con la teoria, ma con la pratica mi ricordo avrò fatto almeno 20 guide, perché ero veramente inguardabile. E dopo, per fortuna, diciamo che, cioè, non dico che sia stato clemente l'esaminatore, però si vedeva che ero agitato e mi ha fatto passare lo stesso. Tipo, mi ricordo, ho fatto mi cagavo addosso un po' a fare il parcheggio, e anche a un certo punto dovevamo uscire da uno stop in una strada molto trafficata e io ho cominciato a dire: porca miseria, ma dovevamo fare proprio sta strada, ma guarda quante macchine. Mi hanno fatto passare proprio per togliermi dalle palle, secondo me, a parte che poi hanno promosso dell'altra gente inguardabile, tipo uno che ha quasi rotto uno specchietto, e dopo magari hanno bocciato della gente per delle cazzate. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Questo vabbè, lasciamo perdere, come per dire, io facevo parte di quelli che dovevano essere bocciati, hanno promosso quelli bocciati e invece quelli che dovevano essere promossi. Vabbè, sono stati buoni e larghi di manica con te. Vabbè, alla fine, dopo che uno ci prova e ci riprova e ci riprova, tante volte abbiamo sentito delle storie, adesso non ricordo precisamente, però ci sono persone che hanno rifatto la patente una trentina di volte e alla fine non sono riusciti a prenderla.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia questa terza ora insieme con me, che è Sidi, eccezionalmente con voi anche in questa domenica sera, come dico ogni volta che mi ritrovo al weekend. Mi sa di un ritornare indietro nel tempo a quando ho cominciato l'ultima luna, invece poi è passata in settimana. Magari qualcuno si è anche spaventato. Ogni tanto capita, quando mi trovo nel weekend e dico aspetta che giorno è oggi, perché capisco che si formi una routine. Vabbè, comunque settimana prossima torniamo alla normalità con Titania, venerdì, sabato e domenica, che sentiremo dopo al telefono. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky.

0: Sonic Oasis
1: su Radio Freccia. Come vi dicevo prima, effettivamente da come guida una persona si riesce a intravedere un carattere. Si vede veramente quando magari uno è un po' più tranquillo, qualcuno che è troppo tranquillo, qualcun altro che magari è un ansioso, un impaziente, si vede anche l'arrogante, si vede anche chi non conosce la generosità e secondo me si vede particolarmente nei parcheggi. Quando vedi una persona che parcheggia così a caso vuol dire che non gliene frega assolutamente niente, che ci sono anche altri che magari potrebbero ricavarci un parcheggio dai due che occupa quella persona. Insomma, si vede tantissimo il carattere di una persona anche in queste cose.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.12 su Radio Freccia. Chi vi ha dato la patente nel vero senso della parola? Il vostro istruttore, come è andata? Se siete stati fortunati, e la vostra prima auto. Sentiamo qui.
2: Mi ha insegnato a prendere la patente da privatista mio fratello e ho guidato come prima auto un Alfa 75, quindi a trazione posteriore. Ho superato l'esame di teoria, dovevo fare quello di pratica, è cambiata la legge, serviva avere un'auto di una autoscuola con il doppio comando e con insomma l'insegnante, e quindi ho dovuto fare qualche lezione. Quando ho fatto le lezioni il mio insegnante è rimasto tra l'altro in centro, era in Piazza Vetra, e quindi avevo le stradine centrali di zona via Torino, e mi diceva: ma chi ti ha insegnato a guidare, che guidi sportiva? Perché io praticamente arrivavo al rettilineo, scalavo in seconda e facevo la curva praticamente ad angolo retto, e così continuavo. Però devo dire che guidare me la cavo molto bene, anche perché poi per tutta la vita, adesso ho 50 anni, quindi per il lavoro soprattutto guido tantissimo, e adesso ho una macchina che ho preso agosto scorso e ci ho già fatto 62.000 km, quindi me la cavo.

Hells Bells e AC/DC. Radio Freccia. Stavo pensando, ascoltando questa canzone, che secondo me è molto da ascoltare anche alla guida, pensare alla prima auto, pensare anche ai primi momenti dove si sente quella sensazione di libertà, dove ascoltavi la tua musica, dove potevi andare dove volevi e finalmente appunto c'era quel senso di essere diventati grandi e quindi insomma anche abbinare quella che è la musica e magari qualcuno con una canzone specifica si ricorda proprio quel momento, l'aver preso la patente e quella musicassetta, diciamo, magari era un CD o la radio che passava mentre si guidava.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:25 su Radio Freccia, 366-6344-66. Stiamo tornando indietro nel tempo, chi di più, chi meno. E devo dire, siamo più sul di più in realtà. Stiamo andando indietro di tanti anni pensando alle prime auto che avete guidato. I ricordi ci sono, assolutamente sì, anche perché insomma magari ci si affeziona anche a quella che può essere una prima auto con una prima esperienza di vita come quella di guidare, e magari anche un ricordo dell'istruttore. Per me è stata una bella esperienza, sono stata fortunata, qualcuno magari ha trovato un istruttore che non era neanche troppo simpatico.

0: Goodbye, Jeff Buckley. Radio Freccia. 366-6344-66. Sentiamo, sì?
1: Ciao Freccia, la mia prima auto è stata una bellissima Fiat 1 bianca, super schifo deluxe con niente dentro, ma aveva un suo grande plus che era la buchetta dell'aria posizionata esattamente davanti al ginocchio, che d'estate te potevi aprire e l'aria da fuori veniva dentro perché l'aria condizionata non c'era, ma dava un gran senso di benessere, ecco, diciamo, facendo il giro dentro le braghe e uscendo dall'altro lato, molto bello, era l'unica cosa bella che aveva, perché del resto la poverina non andava neanche a spingere. Ciao, Ross da Imola.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:37, 38 scoccate in questo momento. Arrivano ancora i vostri messaggi, i vostri ricordi.
2: Ciao Radio Freccia. Ciao. Primo istruttore di guida, mio padre, che a 18 anni mi ha messo in mano la sua prima macchina, la Dian 6 azzurrina, e mi disse: se imparerai a portare questa macchina, porterai tutto. E così è stata la mia prima macchina, come la sua, per i miei primi 7 anni di vita. Ciao a tutti, Luca da Pescara, si ritorna alla capitale.
1: Ciao Luca, e poi?
3: Ciao sfrecciati, Claudio da Bologna. Le prime due auto che mi ricordo, ne ho patentato uno Sting 4 marce che in autostrada non ti passava più, e all'opposto invece una Renault 9 che è veramente una gran macchina.

0: su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sentiamo qua.
1: Buonasera a tutti. La mia prima macchina indimenticabile, una Matic da EV blu, senza servosterzo, senza chiusura centralizzata, senza finestrini automatizzati, senza niente. L'unica cosa che aveva era il motore e la rabbia, perché mi ha portata ovunque, nonostante fosse un catorcio. A un certo punto ha perso anche pezzi di paraurti, ma continuava ad andare avanti. Grande macchina,

0: Radio Freccia.
1: Le 23.48 su Radio Freccia, l'ho detto, anche stasera ce l'abbiamo. Titania, buonasera.
2: Una Titania molto molto provata, mia cara Cassidy.
1: Provata ma felice, cavolo, Alice Cooper.
2: Provata ma felicissima. Il concerto di Alice oggi è stato un concerto meraviglioso, scaletta tra l'altro leggermente diversa rispetto al solito, chiaramente grandi classici sempre e comunque.
1: E mi verrebbe da dirti cosa ne sai, tu avrai visto due concerti, no, di Alice Cooper.
2: 13, oggi era il 13° concerto di Alice per la sottoscritta, e tra l'altro anche tutto il resto della giornata con i Messa e i The Dam in apertura. È stato un bel regalo per il pubblico, ma quando è salito lui con tutta la band sul palco, le persone sono andate letteralmente in visibilio. Come al solito non sono mancati i momenti estremamente teatrali, come al solito non è mancata sua moglie durante una delle canzoni che ha ballato insieme a lui, si sono baciati sul palco. Io ho pensato sempre comunque, o un amore così come quello di Alice insieme alla sua Cheryl, o altrimenti niente.
1: Bello, sì. Quanti ti hanno fatto
2: meraviglioso.
1: Quanti ti hanno fatto i complimenti oggi per il tatuaggio? Ti avranno fermato tantissimi, no?
2: Beh, diciamo che solitamente riconoscono prima il mio braccio di me, quindi è molto semplice questa cosa, soprattutto al concerto di Alice Cooper. Sì.
1: Bene, stavo dicendo un'altra cosa che ti ho interrotta?
2: No, stavo dicendo che come di consueto poi alla fine del concerto hanno fatto scoppiare i vari coriandoli, durante Billion Dollar Baby hanno lanciato le banconote, insomma non sono mancati momenti anche per il pubblico dove potersi portare a casa anche un piccolo gadget, magari un ricordo, che è una cosa che Alice Cooper e la band fanno tutte le volte, quindi sicuramente una grande esperienza.
1: Grazie,
2: soprattutto
1: Titania,
2: per i piccoli sfrecciati che oggi erano al concerto e che era la prima volta che venivano agli Scooper.
1: Va bene, grazie mille, buona serata.
2: Buona serata, ciao.
1: A domani, good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale

0: come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.